0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 2 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: www.radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: baby. Sono le 4 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 6:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Sono le 7 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 7 e 42 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.

0: buonasera. Forse gli anni di piombo sono ricominciati. Forse dovremo affrontare ancora la lotta armata. Il fatto che sta gettando nello sgomento l'Italia ha per vittima un giovane uomo, il professor Ezio Tarantelli.
1: Se non si cambia la regola del gioco, l'economia andrà a picco e i problemi della disoccupazione giovanile del meridione resteranno insoluti. Così parlava nel 1984 Ezio Tarantelli e così Enzo Biagi a Linea Diretta annunciava la sua morte per mano delle Brigate Rosse. Proseguiva la lunga scia di sangue della lotta armata di sinistra. Il 27 marzo 1985 siamo a Roma. Ezio Tarantelli è un economista stimato e conosciuto nel suo ambiente. Quel giorno si trova alla Facoltà di Economia e Commercio. Un vicolo costeggia l'edificio che ospita l'università. Una sbarra ed un gabbiotto impediscono l'ingresso alle macchine esterne. 100 metri di stretto selciato tra il complesso universitario e un lungo muro sovrastato da una cancellata. Poi si arriva ad uno spiazzo trasformato in un parcheggio. Il professor Ezio Tarantelli termina la sua quotidiana lezione di economia politica. Cancella dalla lavagna dell'aula numero 3 gli ultimi appunti. Saluta gli studenti, scende una rampa di scale, gira un angolo, si reca verso la sua macchina, una Citroen GSA rossa. Apre la portiera di sinistra e i brigatisti sono già nella loro posizione di tiro. I terroristi sono in due sui 30 anni. Uno è vestito di grigio in modo elegante, porta una vistosa borsa di pelle scura. L'altro complice indossa un maglione a collo alto. Fanno finta di discutere, poi smettono di parlare e raggiungono Ezio Tarantelli. Lo chiamano a voce alta. Tarantelli è seduto nella sua vettura, ha tirato giù il finestrino, sta per inserire le chiavi del cruscotto, lo chiamano ancora per farlo girare e lo uccidono con 20 colpi di mitraglietta. Scorpion 765. Sul parabrezza dell'auto di Ezio Tarantelli i brigatisti lasciano un documento di rivendicazione e scrivono: attaccare e sconfiggere la coalizione Craxi Carniti Confindustria, asse politico dominante del reazionario progetto di patto sociale neocorporativo. I sindacati, in particolare, hanno trasformato da tempo il loro ruolo, abbandonando la difesa dei lavoratori per diventare parte integrante delle forze che tentano di imporre oggi il patto sociale. La forza delle idee di Monica Repetto è un commovente, bellissimo docufilm sul professor Ezio Tarantelli, ucciso da un comando delle BR il 27 marzo dell'85, raccontato dal figlio Luca Tarantelli, che incontra numerosi testimoni di quella drammatica giornata, tra cui l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
2: Il 1985 inizia con una Roma imbiancata. Mio cugino e io che corriamo prendendoci a palle di neve. Una neve dai fiocchi soffici e tenaci, una rarità per il mese di marzo. Una gioia inaspettata che dura pochissimo. Il 24 marzo, giorno del mio compleanno, si era già sciolta. Avevo 13 anni e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno passato con mio padre. È il 27 marzo 1985, una giornata di sole caldo. Sono le 11 quando mio padre lascia l'Istituto di Economia del Lavoro, dove insegna da 2 anni, al 6° piano della Facoltà di Economia e Commercio. Scende in ascensore, fino al parcheggio interno della facoltà. Sta

0: proprio tondo, perfetto qua. Gli altri non li ho visti.
1: Ezio Tarantelli non era soltanto uno studioso, ma un uomo attivamente impegnato nella vita politica e sindacale italiana. La reazione del mondo del lavoro al suo assassinio per mano delle Brigate Rosse è stata forte e immediata. Eccone alcune testimonianze raccolte fra i lavoratori milanesi durante una manifestazione che si è svolta oggi nel pomeriggio.
2: Questo assassinio, secondo lei, contro chi è rivolto?
3: Ma in particolare io penso che è rivolto comunque contro il sindacato. Ezio Tarantelli certo rappresentava una linea del sindacato non condivisa per esempio dalla maggior parte della CGIL. Comunque era un personaggio molto grosso che aveva comunque inserito nel sindacato un grosso dibattito.
4: Ricordo ancora la giornata, che era una giornata caldissima, era scirocco, c'era scirocco e c'era un po' di sole, velato.
0: Sono venuti a prendermi che sapevo che era l'ospedale, la sua segretaria e i suoi collaboratori, e l'ho chiesta alla segretaria se era morto e mi ha detto di sì. Ed è cambiato il sole, è diventato di metallo tutto. È come se fosse stato scoperto la parte della vita che è feroce. Infatti, l'unica cosa che io, dove potevo posarmi gli occhi e sentirli tranquilli, erano sugli alberi.
5: In Banca d'Italia fu veramente uno shock, in particolare al Servizio Studi. Ci fu una sorta di sollevazione. Addirittura appunto, fu scritta una lettera al Capo dello Stato, talmente accesa che poteva sembrare quasi irriverente per il Capo dello Stato. Proprio ci fu un dramma quel giorno in Banca d'Italia.
6: Mi ha telefonato un collega dell'università e mi ha detto hanno sparato. E io ho fatto due cose.
7: C'era un senso di sgomento e di rabbia, ecco, di rabbia, proprio di rabbia. E c'era questo senso proprio del sentirsi traditi, sentirsi proprio privati della cosa più bella che in questo momento si stesse facendo. Cioè proprio l'idea del fatto che stavamo portando delle gemme, delle perle a qualcuno e questo qualcuno a cui le stavamo portando per qualche motivo, qualcuno, qualcun altro, le aveva prese, ce le aveva strappate e ce le aveva tirate in faccia, in qualche modo.
8: È un'esecuzione spietata, tra le peggiori della storia degli omicidi politici nel nostro paese. Attilio Celante è collega di Ezio Tarantelli e descrive quel giorno la facoltà La Sapienza.
9: In questo luogo un nostro collega, un carissimo amico, io per un anno più giovane ho fatto gli studi con lui, è stato assassinato Ezio Tarantelli. Era mercoledì mattina, erano le 11, c'era un po' più di nebbia, un po' più di nuvole, era primavera e attorno alle 11 e un quarto dei colpi hanno ammazzato questo nostro collega e hanno ammazzato un po' anche un pochino di tutti noi.
8: Ma chi è Ezio Tarantelli? Nasce a Roma l'11 agosto del 1943, è sposato con un figlio. Nel 1965 si laurea in economia e commercio all'Università di Roma. Fino al 1971 è membro del gruppo di ricerca econometrico del Centro Studi di Banca Italia. Collabora con il professor Franco Modigliani. Dal 1971 al 1975 è consulente economico di Banca Italia. Negli anni insegnerà all'Università Cattolica.

0: al MIT, prima di essere ucciso dalle BR Tarantelli e direttore dell'Istituto di Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, professore di Economia del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma, consulente del Servizio Studi della Banca d'Italia e presidente del Centro Studi Economici della CISL. In questa intervista a Radio Radicale del 1984, Tarantelli parla di politiche salariali europee. Erano i giorni allora della campagna elettorale europea.
1: Io non ho dubbio che si arriverà alle elezioni europee del 17 giugno con questa visione miopica da parte sia del sindacato, come si ricordava nell'introduzione, da parte dei governi. La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante è, naturalmente, quando si fanno queste proposte, crederci, e io ci credo.
0: Nel film La forza delle idee, Luca Tarantelli prende le testimonianze di Carol Bebe Tarantelli, la moglie, di Renato Filosa, direttore di Banca Italia dal 1984 al 1987, di Paolo Pierantoni, ispettore di Banca Italia dal 79 al 2001, e fa ascoltare numerosi interventi pubblici di Ezio Tarantelli alla RAI e a Radio Radicale.
1: La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante è, naturalmente, quando si fanno queste proposte, crederci, e io ci credo.
2: Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo. Non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo. Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso, esattamente 3 giorni dopo il mio compleanno, il 27 marzo 1985. Si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre.
3: Di Ezio Tarantelli abbiamo un unico documento televisivo, una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana fatta a tribuna sindacale 3 anni fa, nel 1982.
4: Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate, un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare, e un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.
2: Avevo 8 anni quando chiesi a mio padre cosa fosse l'inflazione. Lui ne parlava continuamente, a casa, a tavola, con mia madre. Inflazione, scala mobile, sindacato. Soprattutto scala mobile, inflazione. Inflazione, scala mobile. Erano i problemi del momento tra la metà degli anni 70 e gli anni 80. E lui fu il primo in Italia a rompersi la testa per cercare una soluzione. Oggi, 25 anni dopo la morte di mio padre, ho cominciato a chiedere di lui a chi lo aveva conosciuto, i suoi amici, i colleghi, gli studenti, mia zia, mia madre. Volevo ricostruire il suo percorso, capire le sue idee, la sua battaglia per portare il nostro paese verso un miglioramento reale. In fondo non è stata questa la ragione per cui è morto. Dal 1965, nei primi anni dopo la laurea, mio padre trascorre lunghi periodi di studio all'estero, nelle due Cambridge, dove i migliori cervelli dell'economia internazionale si formavano, in Inghilterra prima e a Boston poi. Proprio all'MIT di Boston, nel gennaio del 1967, Ezio conosce Carol, mia madre.
5: Just hold me tight and tell me you miss me. In the world as blue as can be, dream a little dream of me.
6: Ezio era arrivato negli Stati Uniti con un po' di risparmi del lavoro che lui faceva l'estate, che era la guida. Quando l'ho conosciuto io, lui aveva $45. A gennaio doveva durare fino a giugno e lui non era preoccupato più di tanto perché pensava che ci sarebbe stato qualcosa. Infatti qualcosa ero io, perché io lavoravo e guadagnavo benissimo. Allora continuavo a prestargli i soldi che non mi ha mai ridato.
7: La banca aveva dei consulenti economici di tutto riguardo, aveva caffè, aveva Silo Slabini, eccetera, eccetera, i quali segnalavano i laureati meritevoli, laureati interessanti. Questi facevano un colloquio con la banca e la banca gli offriva una borsa di studio all'estero, non una assunzione diretta. È andato all'MIT di Boston e ha lavorato con Modigliani, con cui poi hanno firmato insieme diversi lavori successivamente. Modigliani il premio Nobel dell'economia.
6: Aveva un cappotto che credo fosse stato di uno zio morto, ritagliato per lui. E aveva un paio di scarpe che si erano scuscite.
7: È che lui voleva studiare, e voleva studiare nei posti migliori possibili. Quindi lui è andato in America, che già stava in Banca d'Italia da 2 anni.
8: Ezio naturalmente era consapevole dei suoi movimenti sociali e politici dei paesi. C'erano alcuni miei colleghi i quali dovevano partire. Se non ricordo male, qualcuno sparì dal corso e andò in Canada per evitare la guerra del Vietnam.

0: Quindi Ezio forse era più sull'onda di questa emozione culturale degli ultimi anni 60 negli Stati Uniti e primi anni 70, perché poi egli continuò, no, ad avere rapporti con le università americane in quel periodo. E questo emergeva nelle nostre conversazioni.
1: Esistono domande, istanze sociali da parte delle donne americane, da parte dei neri, da parte delle altre minoranze, tra virgolette, americane, da parte della società civile, che chiede diverse regole del gioco nella fabbrica, nella casa e nella società. E rispetto a queste diverse domande, l'unico bavaglio che può tenere zitta questa gente è la continuazione della disoccupazione.
2: Tutta questa rivolta, che da un lato era una rivolta politica, comunque era anche sociale e anche un senso che noi potevamo ridefinire proprio tutti i rapporti sociali, i rapporti con i professori, i rapporti con i genitori, i rapporti tra uomo e donna, tutti i rapporti, noi li volevamo ripensare. Era un momento di enorme libertà dove noi non avevamo uno stampo marxista o libertario o qualsiasi stampo entro il quale costringerci. Avevamo il senso che potevamo farlo noi. E io penso che questo è stato un'enorme influenza su Ezio, che ha vissuto la sua vita intellettuale mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva, certo non da solo, ma poteva ridefinire tutti i rapporti all'interno della sua disciplina.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè, entreremo a questo punto nel vivo dell'inchiesta sull'uccisione di Ezio Tarantelli.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 8 e 24 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
8: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Ezio Tarantelli vive da economista e sindacalista. I mesi di contrapposizione politica sul referendum per l'abrogazione del patto anti-inflazione. Nel 1985 si svolge il referendum sulla scala mobile voluta dal PC. Il governo guidato dal socialista Bettino Craxi aveva varato alcuni decreti che rallentavano gli aumenti salariali legati ai punti di contingenza al fine di contenere l'inflazione. Contro questo provvedimento si mobilitano il PC e la CGIL. La campagna che ne segue si trasforma in una lotta per l'egemonia tra i due maggiori partiti della sinistra, PC e Partito Socialista Italiano. In quei giorni Ugo Pecchioli illustra le posizioni del PC, il promotore del referendum sulla scala mobile.
9: Continuare a pensare ad una ripresa, ad un aggancio alla ripresa internazionale fondato sulla compressione delle retribuzioni, oltre che socialmente ingiusto, si è rivelato e si rivela poco realistico. Ci sono problemi strutturali che riguardano il meccanismo economico. Nella relazione di Natta al Comitato Centrale si è detto un meccanismo di sviluppo socialmente ingiusto e soffocante per le forze produttive. bisogna rimuovere, cominciare a rimuovere questi problemi strutturali. Di qui, se si pensa di continuare su questa linea, uno scenario difficile per il 1985.
3: Queste invece sono le motivazioni con cui esponenti dell'area cattolica e socialista si schierano contro il referendum proposto dal PC. Gino Giugni è il padre dello Statuto dei Lavoratori.
10: Tutta l'impostazione dell'appello, così come della campagna che viene condotta da quella parte, è nella direzione di intendere presentare il referendum come un atto di sconfessione nei confronti della politica economica di un governo, in sostanza un atto di sconfessione del governo. Ora, tutta questa è un'operazione più che legittima, non si possono fare certamente obiezioni contro un uso del referendum in questa direzione. Però anche è vero che il referendum, come è stato messo bene in chiaro dalla Corte Costituzionale, è una domanda agli elettori che deve avere i termini più chiari e più limpidi possibili.
3: Bettino Craxi lega la sua permanenza alla Presidenza del Consiglio alla sconfitta del referendum.
11: C'è un inoppugnabile argomento che non è difficile seguire e che si basa sul principio ripetutamente affermato dalla dottrina e mai contestato nella pratica, relativo alla impossibilità di ammettere al referendum, che ha solo valore abrogativo e non propositivo, provvedimenti limitati nel tempo che abbiano già perso la loro efficacia e quindi non suscettibili di essere abrogati. Ed era questo appunto il caso della legge che, in riferimento ai punti di scala mobile, prevedeva due operazioni determinate, in essa specificamente indicate, da effettuarsi in momenti anch'essi precisamente fissati ed ormai appartenenti al passato.
3: Alla fine il referendum registra la prevalenza dei sostenitori dell'accordo. L'analisi di Ezio Tarantelli resta lucida. In un convegno a Roma l'8 maggio dell'84, pochi mesi dopo il referendum, racconta come è cambiata la situazione economica in Europa fin dagli anni 30.
12: Credo che la situazione è profondamente mutata nell'ambito degli ultimi 30 o 40 anni. Facciamo una riflessione delle due differenze sostanziali tra il momento in cui Keynes scriveva la teoria generale nel 1936 ed oggi. Da allora vi è stata in primo luogo una forte, enorme, massiccia espansione del commercio internazionale. Ogni paese è più integrato, enormemente più integrato di quanto non lo fosse prima, con gli altri paesi. Seconda differenza molto importante rispetto a 50 anni fa è il fatto che i tassi di inflazione non sono più dell'ordine del 2% in più o in meno, perché ricordiamoci che quando Keynes scriveva i salari monetari addirittura caddero in Inghilterra, in Francia e in altri paesi. Ma abbiamo registrato, soprattutto a partire poi dall'ultimo scorcio degli anni 60, tassi di inflazione che sono stati al di sopra delle due cifre e spesso al di sopra del 20% in alcuni paesi.
3: Ezio Tarantelli viene ritenuto il maggior teorico della predeterminazione degli scatti di scala mobile. La sua proposta di politica economica resta ancora attuale, nonostante il tempo.
12: Nel quadro di una politica europea dei redditi, la centralizzazione del sindacato europeo avrebbe come obiettivo di predeterminare di anno in anno gli obiettivi comuni, dal tasso di inflazione ai vari di lavoro, di coinvolgere l'azione dei vari governi in un rilancio sincrono dello sviluppo fondato su politiche monetarie, fiscali e delle grandi riforme coerenti con questa politica salariale d'anticipo, predeterminata, manufatta dalla Confederazione dei Sindacati Europei. Ma i sindacati nazionali spetterebbe ancora un ruolo molto importante. A questi sindacati spetterebbe infatti il ruolo di nuova cinghia di trasmissione, non la vecchia cinghia di trasmissione di cui parlavamo all'inizio, ma di nuova cinghia di trasmissione tra la formazione di un'Europa fondata sul lavoro e la difesa del lavoro nelle singole realtà nazionali, nelle fabbriche e nelle aziende.
3: Risultano efficaci le sue riflessioni sul sindacato italiano ed europeo.
12: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista.
1: e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione, non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
3: Ma perché le BR uccidono Ezio Tarantelli? Quale messaggio intendono inviare al mondo politico, sindacale ed economico? Ezio Tarantelli non è il primo economista ad essere colpito dalle pallottole dei brigatisti. Prima di lui, il 3 maggio dell'83, le BR, Partito Comunista Combattente, feriscono in modo grave Gino Giugni, esponente del Partito Socialista Italiano, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Con quell'agguato il Partito Armato intende fermare le politiche dei riformisti. Dopo Ezio Tarantelli tocca ad Antonio da Empoli, capo del Dipartimento Affari Economici e Sociali presso la Presidenza del Consiglio. La mattina del 21 febbraio 1986 in via della Farnesina a Roma un comando del UCC spara al consulente economico di Bettino Craxi. Nel conflitto a fuoco con i carabinieri della scorta rimane uccisa Vilma Monaco, 28 anni. Nel mirino dei terroristi ci sono dunque i riformisti e le riforme. La lunga scia di sangue degli anni Ottanta termina poi in Romagna. Il 16 aprile dell'88 viene assassinato a Forlì il senatore democristiano Roberto Ruffilli, consulente per le riforme istituzionali dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, un uomo del dialogo. L'arma utilizzata è una mitraglietta Scorpion 765, un marchio di fabbrica. È la stessa con cui sono stati uccisi i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigozzetti e Francesco Ciavatta, Roma, via Calarenzia, 7 gennaio 1978. Il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISL, Ezio Tarantelli, sempre a Roma, 27 marzo 1985. L'ex sindaco di Firenze, iscritto al Partito Repubblicano, Lando Conti, a Firenze, 10 febbraio 1986, e lo stesso Roberto Ruffilli. Nel 1988 le forze dell'ordine arresteranno i brigatisti responsabili degli omicidi degli anni Ottanta. Tutto accade mentre Barbara Balzerani, Mario Moretti e Renato Curcio dichiarano finita l'esperienza della lotta armata in Italia.
13: Cioè noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
14: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui oggi non ha più ragione di esistere. Questo periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
15: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
3: Le BR invece torneranno a colpire nel 1999 con Massimo D'Antona e nel 2002 con Marco Biagi, giuslavoristi, pure loro riformisti. Anche i responsabili di quegli omicidi saranno assicurati alla giustizia, così come nel tempo si affermerà una verità storica e penale anche per l'omicidio di Ezio Tarantelli. La Corte di Cassazione mette la parola fine alla lunga indagine. La terrorista BR Barbara Balzerani è l'organizzatrice e la mandante dell'assassinio dell'economista Ezio Tarantelli. In primo grado viene condannata a 28 anni di reclusione, ma poi in appello l'accusa di omicidio viene derubricata in apologia di reato. Ergastolo anche per il brigatista Antonino Fosso, detto il Cobra, l'armiere delle BR Partito Comunista Combattente, arrestato nell'88 proprio sotto l'abitazione dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Ma cosa resta oggi della memoria di Ezio Tarantelli? Per l'ex segretario della CISL, Savino Pezzotta, l'economista resta un grande esperto di riforme, il migliore dell'era moderna.
16: La figura che noi percepivamo a livelli di base, a livelli di territorio, di questa persona che era vicino alla CISL, era proprio quella di una persona che dava un contributo in piena libertà intellettuale, che stimolava il sindacato ad affrontare quelle che erano le questioni vere, provocava l'organizzazione partendo dalla sua riflessione e manteneva la sua libertà anche rispetto all'organizzazione. Ma questo è il modo vero per far crescere, cioè l'affetto, la simpatia, la vicinanza, la comunanza di ideali non l'ha portato a essere, diciamo, dentro, ad accettare lo schema proprio dell'organizzazione, ma a proporre all'organizzazione schemi nuovi, innovativi, forti. Aveva questa attenzione rispetto al movimento dei lavoratori e riteneva giusto utilizzare la sua intelligenza, la sua conoscenza per stimolare attenzioni, riflessioni e proposte. Ricordo sempre questa bellissima frase di Tarantelli, no? Che diceva: non dovete avere timori anche quando dovete fare delle scelte che a primo acchito sembrano impopolari, no? Perché poi alla fine, se le scelte sono corrette, sono giuste, la gente, i lavoratori capiranno. Perché lui aveva una grande considerazione del mondo del lavoro, dei lavoratori, della gente che lavora, anche quella più, una grande considerazione, ne capiva la fatica, il sudore, ed era impegnato in questa operazione di emancipazione, di riscatto, di promozione, di partecipazione di cui il sindacato era protagonista. Quindi io sono convinto che se quella mano omicida non avesse fermato quell'intelligenza, ancora oggi quella sarebbe un'intelligenza vivida per il movimento sindacale italiano.
3: La moglie di Ezio Tarantelli, Carol Bebe, traccia il profilo dell'economista al servizio del governo e del sindacato.
17: Io penso spesso a questi 20 anni in cui lui non ha potuto produrre le sue idee. È quello che è stato perso, non solo a livello personale della sua famiglia, ma a livello di tutti. Era una persona che era in grado di pensare con la propria testa, anche quando c'era una corrente fortissima di opinione che portava nella direzione opposta, lui si chiedeva: ma è proprio così?
3: Tarantelli è un uomo che ragiona dunque con la propria testa, a costo di andare controcorrente rispetto al suo stesso ambiente. La morte di una persona così dura e violenta scava nel profondo delle esistenze, come in quella della moglie, Carol Bebe Tarantelli.
17: Siamo stati privati dal terrorismo non solo nella sua figura, pensiamo a Marco Biagi, a Massimo D'Antona e a tanti altri, a Rofilli, chiaramente a Moro. Noi siamo stati privati del contributo che loro potevano fare. Ci dovrebbe essere un modo di calcolare, come posso dire, la mancanza. Questo è ovvio, non si può fare, non si può sapere quello che avrebbe prodotto una persona creativa al beneficio di tutti quando muore.
3: Ho incontrato più volte Luca Tarantelli, figlio di Ezio, e ne sono diventato amico. Confesso che mi è difficile raccontare questa storia, questo dolore, come una delle tante vicende che hanno attraversato la storia del nostro paese. A Lucca, ma anche alle tante vittime del terrorismo, dovremmo avere più rispetto umano.
18: È la storia di un uomo che da giovane che ha una aveva una situazione familiare molto particolare, no? Riscopre anche, mio nonno era un cantante lirico, era figlio di di proprietari terrieri, di possidenti terrieri ricchi, e mio padre si ritrova a un certo punto povero e quindi deve affrontare tutta una serie di difficoltà e uscirne anche con la determinazione anche di umiliazioni, perché quando per sopravvivere ha dovuto andare a vendere le mattonelle, ha dovuto fare la guida turistica, solo che ha fatto la guida turistica abusiva e quindi non era molto gradito dalle guide turistiche regolari, però ha sviluppato una forte determinazione, solo che la sua determinazione non era la determinazione di chi dice mai più e si risolleva soltanto lotto per costruire una mia famiglia che sia ricca, non so, divento imprenditore, divento banchiere. No, lui ha questa spinta l'ha utilizzata per studiare il mercato del lavoro e per cercare di fare in modo che nessuno potesse più in futuro essere disoccupato. Quindi questa è la sua vera ossessione, il vero leitmotiv che ha guidato tutta la sua vita, era quello di cercare di risolvere il problema della disoccupazione e quindi di creare una società in cui ci fosse benessere per tutti.
3: Ti sei fatta un'idea del perché le Brigate Rosse hanno ucciso proprio tuo padre? Perché lui e non altri?
18: Perché mio padre era una figura cruciale di mediazione tra diversi, lui era sicuramente schierato dalla parte del sindacato, però cercava di ragionare in un'ottica di benessere di tutti, no? Un po' lui aveva ricevuto una forte era imprinting dalla formazione che aveva ricevuto negli Stati Uniti, negli studi, e quindi ragionava un po' come un americano, no? Con la mentalità e la testa, e aveva questa mission, no? Da americano, che era quella di e poi la concertazione, l'idea stessa della concertazione nasce da questo, dall'idea che i soggetti diversi, il governo, la Confindustria, i lavoratori, mettendosi intorno ad un tavolo, pur perseguendo ognuno magari alcuni propri obiettivi, però riescono a mettersi d'accordo su alcuni obiettivi e che l'ascolto, l'interazione reciproca riesce a produrre un maggiore benessere sociale, riesce perché la condivisione di alcuni obiettivi di sviluppo e di crescita, e questo sicuramente per delle persone che, come si dice una volta, vogliono il tanto peggio tanto meglio, vogliono lo sfascio della società perché nel loro delirio pensano che eliminando proprio quelle persone di raccordo magari si crea una tale situazione di malessere sociale che la rivoluzione è inevitabile, e quindi per queste persone mio padre era un ostacolo sulla loro via paranoica alla rivoluzione. Poi alla fine quello che abbiamo visto è che eliminare persone come mio padre non ha fatto altro che portare insomma sicuramente a una società peggiore di quella che avremmo avuto, perché hanno eliminato le persone più creative, ecco, questo penso.
3: Due anni prima le Brigate Rosse avevano colpito Gino Zugni e poi alcuni anni dopo hanno colpito Massimo D'Antona e Marco Biagi, oltre a Ezio Tarantelli. In qualche modo c'è un filo conduttore delle loro azioni, almeno delle ultime azioni, questa idea di uccidere e di colpire persone che alla fine sono riformisti.
18: sì, riformisti che hanno una cosa, hanno diverse cose in comune: occuparsi di problematiche del lavoro e lavorare per il sindacato, perché questa è la realtà. Cioè, erano per comunque il sindacato, come le varie istituzioni della nostra società, se funzionano, sono quei collanti che permettono a una società di esistere e di reggersi insieme. Quindi le persone che comunque avevano una creatività, guardavano avanti e riuscivano a proporre delle soluzioni, magari per l'epoca, in particolare mio padre, che potevano essere non comprese, o queste persone andavano eliminate, proprio perché se avessero continuato la loro opera, secondo me sarebbero sicuramente riusciti nel loro intento progressivamente di convincere le forze sociali a portare avanti queste politiche cooperative di riforma, e quindi sicuramente, insomma, il, appunto, ripeto, quello delle Brigate Rosse è un puro delirio, perché con 1000 persone, o quant'erano anche nel periodo d'oro, è impossibile fare qualunque tipo di rivoluzione. L'unica cosa che si può fare è, nel loro lucido delirio, insomma, questo hanno fatto, hanno colpito delle persone che rappresentavano dei collanti, dei punti di mediazione.
19: Cioè, ultimi anni in libreria sono usciti, libreria e non solo, sono usciti moltissimi volumi che potremmo chiamare di una nuova collana immaginaria, che è la memoria dei figli, la memoria dei figli che vanno a ritrovare i loro padri uccisi, vittime del terrorismo, vittime, come dicevi, della follia. Cos'è, secondo te, questa memoria dei figli? Cosa spinge un figlio a mettersi in gioco, anche di spendersi, metterci la faccia, come nel caso tuo? Ti si vede girare, appunto, cercare di scoprire le orme di tuo padre. Questa è una cosa bella, importante.
18: Insomma, noi figli siamo persone che, purtroppo, nostro malgrado, siamo stati coinvolti anche noi in una storia forse più grande di noi, e per noi è stato un trauma così grande, anche così quasi intollerabile, che cioè abbiamo, in qualche modo, ognuno di noi ha sentito l'esigenza di trovare una ragione per quello che è successo, e anche per sentire il proprio padre più vicino, no? Un padre, di cercare di trasformare l'assenza di questo padre invece in una presenza più attiva, di farlo rivivere ancora. Insomma, io nel mio documentario, per esempio, delle BR, le BR rimangono sullo sfondo. E questa è una scelta. Io non parlo dei documenti, delle rivendicazioni, non cerco di capire perché l'hanno fatto, cosa hanno fatto. Io cerco di semplicemente di far rivivere mio padre e far rivivere lui, le sue battaglie, le idee per le quali ha combattuto, e la sua figura di uomo.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 9:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Life.
1: Sono le 10 ed un minuto.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Buonasera e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E questa sera avrò, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
5: Buonasera.
4: E questa sera abbiamo due graditissimi ritorni. Innanzitutto Pino Cantatore, ex detenuto, attualmente gestore e amministratore di una importante azienda che si chiama B4 Altrimenti, che fa lavorare oltre 220 persone, di cui di questi 200 tantissimi sono o detenuti o ex detenuti. Buonasera Pino.
6: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: E poi abbiamo un altro grande nome, il dottor Luigi Pagano, ex direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, attuale detenuto, garante dei detenuti.
7: Non faccio gli scongiuri.
4: Garante dei detenuti per il Comune di Milano, giusto? Sì. Entrambi sono già stati nostri ospiti, entrambi hanno un ruolo molto importante questa sera, quindi ci concentreremo su un racconto innanzitutto di come due persone così si sono conosciute. Perché voi quando vi siete conosciuti?
7: Quando? Una ventina d'anni, una trentina d'anni fa, e a San Vittore. Eravamo tutti e due a San Vittore in ruoli diversi, costretti, lui e io, il direttore, lui era in una sezione dell'istituto.
4: Senta Pagano, lei ha parlato l'ultima volta che è venuto qui, ci ha detto: io immagino, auspico, vorrei un carcere che non fosse verticale ma orizzontale.
7: Cosa significa? Significa un utilizzo degli spazi del carcere. Diciamo così, il carcere verticale è quello degli anni 1800, la pena che doveva essere soltanto isolante nei confronti della società. Il criminale veniva messo in carcere, non si muoveva. Quindi è una questione, gli spazi ulteriori rispetto alla cella non c'erano, non esistevano e non si pensava. Nel momento in cui la riforma penitenziaria del 75 ha previsto che, così come dice l'articolo 27 della Costituzione, bisogna trattare la persona detenuta a cui privi la libertà con trattamento che sia non contrario al senso dell'umanità e venga proiettato in termini di reinserimento sociale, è chiaro che deve avere degli spazi dove poter portare la persona fuori dalla camera di pernotto, così chiama attualmente la cella, e deve essere impegnato in attività che siano così formativi e che possano essere utilizzati per un domani, appunto per quel raggiungimento del reinserimento sociale.
4: Ecco, mi piace molto perché c'è una circolarità quest'oggi, no? Pino Cantatore, come dire, tu sei uno degli artefici, uno dei protagonisti di questo meccanismo culturale cui ha dato vita il dottor Pagano, no? Perché attraverso di te oggi questa orizzontalità è diventato qualcosa di concreto. Un'azienda che dà lavoro ai detenuti e agli ex detenuti. Vorrei che mi dicessi tu che cosa pensi proprio di questo modus cogitandi, questo modo di pensare che ha avuto e ha Luigi Pagano.
6: Allora, intanto ci tengo a dire che questo concetto di verticale e orizzontale, l'orizzontalità è quella che applichiamo noi rispetto anche all'organizzazione della nostra azienda, che insomma la presentiamo verticistica, no? Presidente, il CDA e tutti i collaboratori, ma però in buona sostanza è veramente orizzontale, e penso che questo sia simile a quello che Luigi Pagano poi ha fatto al carcere di San Vittore, cioè la condivisione con tutti gli attori, lì sta l'orizzontalità, no? Il coinvolgere, cioè, c'è qualcuno che ha scritto in una prefazione di un libro che aveva scritto Pagano tempo fa, che Pagano era in grado di conoscere tutti i nomi dei detenuti che stavano a San Vittore, però insomma il dono dell'ubiquità, no?
4: Ancora presto.
6: Lo lasciamo lì. Però cos'era? Era proprio il condividere con la polizia penitenziaria, con gli educatori, con tutti quelli che comunque fanno parte dello staff dell'amministrazione penitenziaria, condividere un progetto proprio così, in maniera orizzontale, di maniera che poi a lui arrivavano tutta una serie di informazioni necessarie per portare avanti un progetto di un carcere diverso. Io sarei ancora in galera se non avessi conosciuto Pagano a San Vittore,
4: ecco,
6: 30
4: qui,
6: anni fa.
4: Qui voglio arrivare, professore, io reparo, in questo meccanismo, in questa circolarità, no? Noi siamo attorno ad un tavolo, si è costruito un'idea diversa di carcere, di dignità, di riabilitazione, di costruzione dell'identità, e in questo c'è stato anche il suo fondamentale contributo, perché l'unione della volontà di Luigi Pagano di dare un'idea, di proporre un'idea diversa di carcere, unita alla sua idea di azione diretta, immediata sui detenuti, ha dato luogo e modo oggi a Pino Cantatore di essere un protagonista nella società civile, è in grado di generare ricchezza di doppio valore economico da una parte e morale e etico dall'altra.
0: Sì, come ho già detto altre volte, dal mio punto di vista è fondamentale che l'istituzione permetta a chi è detenuto di coltivare una diversa idea dell'autorità. Quello che è accaduto tra il dottor Pagano e il signor Cantatore è esattamente questo, cioè entra un detenuto in carcere, ha commesso dei reati, ha un passato nel quale l'idea dell'autorità è caratterizzata da idee. L'idea dell'autorità è negativa, è fondamentalmente negativa, e quando non è negativa è l'autorità di qualcuno che ha potere, cioè un

0: che frequenta le medie o le medie superiori sia un detenuto. Quindi Cantatore, di cui abbiamo già detto più di una volta che ha delle grandi capacità, ha sì delle grandi capacità, ma aveva un'idea dell'autorità che lo aveva indotto negli anni dell'adolescenza a spendere e allenare la propria intelligenza per guadagnare potere, fare soldi, raggiungere gli obiettivi che lui diceva dell'abbaglio, dell'allucinazione. Con una persona come Luigi Pagano, invece, lui ha avuto come la possibilità di, uno, modificare l'immagine dell'autorità, due, essere accolto, accettato questa autorità e valorizzato. Questo è il risultato. Per cui qual è il carcere che noi vorremmo? Quello in cui le autorità siano in grado di farsi riconoscere dai detenuti come persone che svolgono semplicemente il loro mestiere, perché poi il mestiere dell'autorità non è quello di schiacciarti, ma è quello di farti crescere.
1: Qui io la prendo in castagna, come si dice, perché lei dice, giustamente, dal suo punto di vista, questo è quello che dovrebbe fare l'autorità oggi per porre in essere una concreta, reale riabilitazione. Ma io voglio farvi sentire, e lo chiedo alla nostra regista Elisa Cabrini, un breve intervento dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, 30 secondi, e perché quell'intervento, qui già hanno capito di dove voglio andare a parlare, ma quell'intervento ci dà uno spaccato diverso di idea di intervento sui detenuti. E aggiungo ancora un po' di sale su questa ferita. Voi pensate a quello che è successo poche settimane fa: un padre di famiglia ammassa, una sera esce con suo figlio, vede dei ragazzi mezzi ubriachi che tirano delle bottiglie, dei bicchieri contro una vetrata, spaccano questa vetrata. Il padre di questo ragazzino di 11 anni interviene dicendo smettetela. Ne nasce una colluttazione. Dalla colluttazione questa persona cade per terra, sbatte la testa e muore. Ecco, già il racconto che i media ne hanno fatto cosa ha generato? Una voglia di vendetta contro quei ragazzini, perché si tratta di ragazzini che hanno posto in essere questi atti. E sentite che cosa dice l'ex sottosegretario Del Mastro.
2: Questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
1: Ecco, Pino, tu hai vissuto il carcere da detenuto, no? Capisci che un sottosegretario, un ex sottosegretario alla giustizia, comunque espressione del partito di maggioranza, che esprime a sua volta la Presidente del Consiglio, che dice una cosa di questo genere? Cioè che dice il detenuto non lo devi fare respirare. C'è proprio un'idea di vendetta in questa dichiarazione. Vorrei il tuo parere come uomo, come ex detenuto, come imprenditore.
3: Allora, sicuramente il dottor Del Mastro ha riportato le carceri italiane piano piano al 1500 rispetto alle idee, e spero per lui, glielo auguro tanto, che non si ritrovi lui adesso, visto le vicissitudini che sta passando dietro quel vetro oscurato. Però, detto questo, il mio non è un pensiero politico. La politica, dai tempi che io conosco il carcere, non è che abbia fatto molto, vuoi la destra, vuoi la sinistra, no? Qualcuno si è impegnato, ha tirato fuori dei progetti interessanti, però in generale, insomma, quello che stiamo vivendo oggi, il sovraffollamento, la situazione delle carceri, non è una novità, non è di oggi, non è di questo governo, no? Ma ha attraversato appunto tutti i tempi della politica. Sicuramente un'idea di far mancare il respiro ai detenuti è sicuramente un'idea fallimentare, nel senso che le persone poi prima o poi escono dal carcere e, a seconda del trattamento che hanno subito, poi di conseguenza si comportano una volta usciti da lì, no? Quindi non ritengo

0: perseguibile un'attività di quel genere, anzi cioè, il carcere diventa criminogeno così.
1: Ecco, il carcere diventa criminogeno. Pagano, aggiungo ancora un po' di sale, no? A me ha colpito molto che nelle scorse settimane, una quindicina di giorni dopo il referendum perso dall'attuale maggioranza, la Presidente del Consiglio si è presentata in aula e a un certo punto ha detto, a proposito dello scandalo provocato da una sua foto fatta con un pentito di mafia, di aver sempre combattuto la criminalità organizzata, al contrario, ha detto lei, degli altri governi che hanno liberato i boss durante la pandemia. Ecco, io ne ho percepito un'idea punitiva, quasi ai limiti del razzismo, nel senso che c'è un concetto del detenuto di mafia come se fosse un reietto, cioè come una persona, come una minoranza che può anche crepare in carcere, tutto sommato, visto i reati che ha posto in essere. Se poi scoppia una pandemia e rimane in carcere, ma perché tutelarlo? Ma perché garantirgli di uscire in un momento in cui la pandemia potrebbe magari diffondere una malattia e colpire anche lui? In quel caso, insomma, è il suo destino, se l'è cercata. Ecco, senza voler per forza stigmatizzare quello che il governo ha fatto, però questa è una cultura presente nel nostro paese, Pagano. E secondo me noi di questo dobbiamo discutere se vogliamo riuscire a far capire che la misura di una civiltà la misuri soprattutto attraverso le condizioni di chi vive ristretto in un carcere.
2: In effetti dovrebbe essere così. Temo che determinate prese di posizione siano appunto in un'ottica elettoralistica, se così si può dire. Però perché nell'ambito della società sicuramente il carcere o comunque la pena è sempre vista come l'unico rimedio per determinate situazioni. Ma questo poi alla fine non si discute, nel senso che abbiamo scelto come l'età elitaria la pena di carcere, anche se attualmente le misure alternative sono molto, molto di più nell'ambito del sistema punitivo. Però se carcere si vuole, allora rendiamolo utile, come diceva Pino. Se gli dai soltanto questa impronta repressiva, innanzitutto spendi un sacco di soldi, ma non per prevenire o per rieducare, uso questo termine giusto per intenderci, quindi limitare la criminalità e limitare anche la recidiva, ma serve addirittura ad incentivare l'aspetto criminoso. Esci dal carcere peggio di prima. Questo per quanto riguarda eventuali detenuti di mafia. Il problema poi è un altro, che la maggior parte dei detenuti non sono mafiosi, cioè oramai le persone che hanno un reato 416 bis insomma, o similari sono qualche migliaio, 10.000 al massimo. Il resto dei detenuti sono persone che hanno pochissimo da scontare e pochissimo pochissimo carcere, e però non riescono ad ottenere nessuna misura e rimangono in carcere, e poi il carcere diventa una ruota, esci dal carcere ma con i problemi aumentati per cui continui a delinquere ed altro. Quindi l'approccio deve essere, ripeto, innanzitutto di un carcere non diverso, ma di un carcere che deve essere uguale a come l'ordinamento penitenziario, la Costituzione prevede, perché altrimenti sono guai. Non solo guai, non soltanto dal punto di vista fisico, ne parlavamo prima con Angelo in macchina, ma anche dell'idea che tu dai. Se tu il carcere lo utilizzi per delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo di legge, figuriamoci tu Stato che non adempia a quello che la Costituzione addirittura, oltre che la legge ordinaria, prevede, ha un impatto devastante sulle persone. Quindi, ripeto, diventa stimolo alla criminalità, non certamente che eviti poi il reato.
1: Ecco, professor Aparo, no? Adesso la pungolo ancora. In fondo lei, essendo uno psicoterapeuta, ha tuttavia gli strumenti cognitivi per comprendere la rabbia sociale che si determina verso chi delinque. E questa rabbia sociale, l'ha sentita lei poco fa dalle parole del mastro, si trasforma in una volontà di vendetta. Non facciamoli respirare. lei ha vissuto la pandemia, ha vissuto il periodo della pandemia durante il carcere. Che cosa è successo? Ci può raccontare il vissuto magari anche dei detenuti in quel momento, quando si è saputo che c'era un'aria che respirandola poteva farti ammalare, no? Che cosa è successo? Ci racconti la sua esperienza?
3: Ma semplicemente posso dire che c'era una paura diffusa. Contemporaneamente c'era l'idea che le persone fuori stessero vivendo una condizione simile a chi viveva, chi sta dentro, per l'isolamento che veniva suggerito. E poi ci sono state delle
1: quindi
3: cose.
1: C'era una similitudine, ha ragione, non ci ho pensato. Sì. Cioè, molti, lei dice, tante persone che sono rimaste chiuse in casa si sono sentite in prigione.
3: Sì, e i detenuti con i quali ovviamente parlavo auspicavano, speravano che il fatto che i comuni cittadini vivessero questo senso di oppressione potesse costituire per la società uno stimolo a mettere a fuoco come può vivere chi è in carcere stabilmente, non per la pandemia. Accanto a questo, certo, ci sono stati disagi, non so, le persone che nel carcere di Opera si ammalavano venivano trasferite a San Vittore, dove c'era un reparto per la cura, insomma, del virus. Questo è accaduto, è accaduto che molti detenuti, oltre ad avere paura, hanno vissuto l'idea che il virus potesse in qualche modo illuminare la gente, facendo comprendere che a vivere chiusi nell'isolamento e senza poter respirare si sta male e non si cresce.
1: Ne approfitto. Mi fa un profilo psicoterapeutico di chi, come il sottosegretario Del Mastro, arriva a affermare che il non far respirare un detenuto è una gioia?
3: No, io il profilo psicoterapeutico non glielo faccio nemmeno se mi paga. Perché io come psicoterapeuta faccio la psicoterapia solo alle persone che mi pagano. Detto questo, mi permetto di dire che parlo di ignoranza. Ignoranza magari la fa contento comunque. Dal punto di vista psicoterapico non dico nulla. Dal punto di vista della competenza dico che stiamo parlando di una persona che non ha alcuna esperienza dell'essere umano, verosimilmente non ha manco alcuna esperienza di quello che dicono gli articoli della Costituzione, ma soprattutto non ha nemmeno alcuna esperienza di quello che conviene al cittadino comune. Al cittadino comune non conviene, diciamo, esorcizzare la paura utilizzando come metodo quello di evitare che respirino le persone che hanno commesso reati. Al cittadino comune e in generale alla società conviene innanzitutto spendere dei soldi per la prevenzione. In secondo luogo conviene comprendere quali sono le ragioni che possono portare un adolescente, un ragazzo di 14, 16, 18 anni ad avere così tanta sfiducia nell'autorità da sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che capita. Il sottosegretario in questione è esattamente l'autorità di cui ha bisogno un adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere il mondo. Quindi non è un profilo psicoterapico, ma è qualcosa di cui mi assumo la responsabilità. L'autorità che dice che non deve respirare colui che sbaglia è l'autorità di cui ha bisogno l'adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che ha davanti.
1: Quindi questo significa che abbeverarsi alla cultura freudiana, psicoterapeutica, leggere e in qualche modo fare propria la cultura della psicologia potrebbe aiutare anche chi ci governa, cioè oltre a studiare la Costituzione, i cui principi sono sacri, e oltre a studiare il diritto penale e il diritto civile, studiare un po' di psicologia forse potrebbe aiutare. Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
4: Sono le 10 e 25 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, dove nel frattempo si è animata una discussione su alcuni dei principi che abbiamo voluto trattare. Però, ragazzi, io adesso vi voglio far ascoltare, lo chiedo alla nostra regista, a Elisa Cabrini, un dialogo tratto da un film, Mary per sempre, un film degli anni Ottanta, tra Amendola e Amendola, non Ferruccio era il padre, non Claudio Amendola, che reinterpreta in questo film la parte di un giovane detenuto, e Michele Placido, che invece insegna a questi, fa l'insegnante e insegna a questi detenuti. E la cosa molto interessante è questa: siamo in quella parte del film in cui Claudio Amendola riceve da detenuto una lettera dalla sua ex fidanzata. Lui non sa né leggere né scrivere, quindi la fa leggere al suo insegnante, a Michele Placido, il quale gli dice: guarda che lei ti vuole lasciare, non ti ama più. E lui, a questo punto, Claudio Amendola dice: io voglio a questo punto scappare dal carcere in cui sono detenuto. Sentite che cosa dice.
7: Senti Pietro, tu non puoi scappare, è una grande fesseria quello che fai. Fra 6 mesi ti scade la pena, sei fuori.
8: Sei fuori, poi ancora rientro, poi ancora fuori, poi rientro. Che sta la mia vita?
7: Non sta scritto da nessuna parte. Magari quando esci trovi pure un lavoro.
8: Se c'è scritto. A 6 anni, quando ho lato piccioletti, gli avevano a scuola tutte quante che i cartelli 9-9 era la standa. Pettinate bene, cari, con tuo mezzo. Le scarpe lucide. Io a dei tempi avevo carcere femminile in Palermo, a trovare mia madre. O Peter mi voleva mandare dentro un istituto, così ti insegna a leggere e scrivere, diceva, sì. Ma siamo andati figli a bottana e ci volevano rinchiudere tutti da. E io già allora diceva no. E perché? Perché professore, ah? Perché era tinto, come sogno tinto ora. Io sogno cattivo, professore, sogno malacarne. Io ci nascevo con questa mia rete, non c'è niente di fare. Questo è il mio destino.
7: Destino?
8: Nasce tu, non può morire un quadrato.
1: Ecco, io sogno malacarne. Chi nasce tondo non può morire quadrato, no? Dice alla fine Amendola. E oggi voi avete un rapporto, Pino Cantatore e Luigi Pagano, che crediamo si possa definire amichevole, di certo di reciproca stima. Ma a vostro giudizio, in carcere è bene avere rapporti di questo tipo, come quelli che abbiamo sentito adesso, o è più utile che tra operatore e detenuto ci sia, diciamo, una rispettosa distanza? Che cosa ci dice questo dialogo che abbiamo appena sentito? Pino.
0: Ma intanto io credo che tutti nasciamo tondi e poi siamo noi a decidere di diventare quadrati, no? Credo. Rispetto a Allora, io la prima volta che ho sentito Luigi Pagano fare un discorso quando mi trovavo detenuto al carcere di San Vittore, in quell'occasione lui non è che ha detto chissà cosa, ma si è presentato dicendo che io non sono qui a cambiare le persone, ma sono qui a cercare di dimostrare che ci sono altre strade. A proposito di autorità, no? Quindi l'autorità, il direttore del carcere, mi viene a dire che non è lì per cambiarmi, no? Ma per dimostrarmi se posso percorrere strade diverse. Ma quella roba lì magari lui la ripeteva nelle varie occasioni che aveva di poter parlare vuoi con i detenuti, vuoi con altri, no? A me quella roba lì è cominciato a farmi girare nella testa un pensiero, no? Di quello che pensavo fosse dall'altra parte, lui sbirro, io delinquente, e che mi interessa di quello che dice. Ma già il presentarsi non con un'autorità, ma col dire che non è lì per quello, ma è lì per dirci fai un'altra roba, guardati in giro, beh, insomma, questa è la modalità di approccio che non ha niente a che vedere ovviamente con i vetri oscurati. E la giusta distanza l'abbiamo sempre mantenuta. E diciamo, se ci siamo stretti in un'amicizia dichiarandoci amici, lo è stato poi una volta che io sono stato fuori e Luigi non era più diciamo all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, no? Ha scritto, abbiamo fatto dopo 10 anni di vita dalla nostra cooperativa, abbiamo stilato una relazione d'impatto. Io ho chiesto a Luigi di se mi faceva una prefazione sulla, e lui ha cominciato la prefazione dichiarando lui che siamo diventati amici. Immediatamente dopo che l'ho letta gli ho mandato un WhatsApp, quindi gli ho detto a questo punto possiamo anche darci del tu. Erano passati 30 anni. Quindi la giusta distanza, ma non inteso per l'autorità e io il detenuto, ma la giusta distanza anche per non mettere in difficoltà l'uno con l'altro, no? Perché davanti a persone non è che potevamo dimostrare un'amicizia, no? Ma le condizioni erano quelle del direttore del carcere e io detenuto, quindi per non mettere in imbarazzo uno con l'altro la giusta distanza l'abbiamo mantenuta, ma non intesa per autorità detenuto, ma per correttezza, no?
2: Pagano. Beh, no, sempre rispettosa distanza quando si lavorava, cioè quel discorso che ho fatto all'inizio, sono prevalentemente, anzi, un amministratore, ero amministratore, quindi non ero educatore, non ero cappellano, non ero psicologo. Io il mio dovere era quello di realizzare le condizioni affinché poi gli altri operatori lavorassero in questa situazione, ovviamente cercando anche di dare una risposta in termini di umani, ma anche guardare al reinserimento sociale. Per cui questa è una cosa che ho sempre detto alle persone che mi erano di fronte, ecco, non sono venuto per, io non vi cambio, non devo cambiare, ma nemmeno gli altri operatori, ecco, dare un'altra visione, non visione, una strada diversa da percorrere, piuttosto che una pedagogia della parola, cioè dire questa è la legge, dovete rispettare la legge, dovete rispettare la legge perché, metto le virgolette, forse vi conviene a tutti quanti, ecco, avete imboccato una strada che alla fine vi porta in carcere, non credo sia la soluzione migliore o quello che volevate, dove volevate arrivare nel momento in cui avete iniziato determinate azioni.
3: A questo riguardo, se non le spiace, anche io avrei qualcosa da dire in merito alla distanza, vicinanza, eccetera.
1: Anche sulla pedagogia della parola avrei qualche curiosità.
3: Sì. Allora, per quanto riguarda la distanza, io me la penso esattamente in questi termini. Occorre il primato del progetto. In estrema sintesi, non è particolarmente rilevante che ci si dia del tuo o del lei, anche se io ai detenuti do del lei e i detenuti a me danno del lei, ma questo non per dire che io sono dottore, loro sono detenuti, ma per dire, adesso lei mi prenderà in giro, ma io specifico che do del tu solo alle persone alle quali voglio bene. Adesso lei mi prenderà in giro, ma dopo, non subito. Il tu io lo do alle persone che amo, ma per quanto riguarda i detenuti e gli adolescenti occorre che ci sia un progetto riconoscibile. Il progetto deve essere sollecitato e coltivato nel detenuto partendo dalle sue caratteristiche e dalle sue qualità. Quindi dal mio punto di vista la questione non è mantenere la distanza oppure azzerarla. Dal mio punto di vista è che il concetto è questo: è il progetto di lavoro e di evoluzione che permette alle persone di sentirsi progressivamente più vicine e di riconoscersi le une negli altri. D'altra parte, aggiungo soltanto questo, si è padri e madri in virtù del corredo genetico, ma tutti sanno che si diventa padre di qualcuno e madre di qualcuno per il fatto che lo si aiuta a crescere. E aiutare a crescere significa assecondare il progetto che c'è in ognuno di noi. Via via che un adulto, via via che un'autorità aiuta qualcuno, sia esso un adolescente o un detenuto, a coltivare il proprio progetto, si diventa amici, si diventa alleati. Quindi il concetto è quello dell'alleanza, con la divisa, senza divisa, con la toga, senza toga. La cosa fondamentale nella vita è avere un progetto per formulare delle alleanze utili alla crescita.
1: Un tratto di umanesimo lo definirei.
3: Ma lei parla sempre di umanesimo, io parlo io voglio fare il meccanico, voglio fare il meccanico della evoluzione.
1: Beh, è un meccanico che comunque deve mettere mano lì dove c'è anche della sporcizia, deve pulire, certo. Pulire e poi rendere efficiente.
3: Io voglio mettere mano nel DNA dell'essere umano e non ne scherziamo, intendo dire nel progetto del DNA. Il progetto del DNA è che tu diventi un adulto che cresce e fa crescere. Quindi quando si entra in carcere dopo avere indossato la maschera del cattivo, perché prima il film, a proposito, parlava di sono cattivo, che nasce rotondo, non muore, eccetera eccetera. Il delinquente è uno che indossa la maschera del cattivo, come diceva una persona, Fulvio Scaparro, psicoanalista di una certa rilevanza. Il delinquente indossa la maschera del cattivo perché non ha avuto una autorità capace di rendersi credibile fino al punto da motivarlo ad indossare altre maschere, la maschera del costruttore, la maschera del falegname, ok? Quindi il cattivo, che ne dicano sottosegretari, ministri e compagnia, ma anche autorità del carcere, il cattivo è praticamente il ruolo che si indossa perché nella società, a causa di una serie di ragioni che andrebbero indagate, non si sanno trovare altri ruoli. Pino Cantatore, che è qui, come dire, testimonianza preziosa dell'evoluzione non solo sua, ma anche, diciamo, di un modo di concepire l'istituzione. Quindi qua ci siamo tre persone che si conoscono da non si sa quando, da più di 30 anni, e che in effetti per culo, per fortuna, ma anche per nostra determinazione, hanno messo insieme ciascuno la propria motivazione a interpretare il proprio ruolo. E Pino Cantatore oggi è un imprenditore, e se non fosse un imprenditore sarebbe un falegname, sarebbe un informatico. Non è che per forza devi diventare cardiochirurgo, però devi diventare un cittadino utile alla società.
1: Obiettivo raggiunto, direi, anche con ottimi risultati. Vado proprio da Pino e da Luigi, dal dottor Pagano e da Pino Cantatore. Cioè, al di là della modestia, che in questo caso forse non ci aiuta troppo a capire, cosa ritenete comunque di aver dato l'uno all'altro? Lei in particolare, dottor Pagano, ritiene di aver inciso sull'evoluzione di Cantatore, e se sì, in che modo?
2: Ma proprio offrendogli quelle opportunità di poter, come dire, dimostrare quello che in qualche maniera avevamo intravisto. Cioè lui lavorava, ha avuto l'approccio con il mondo dell'informatica. Quando riuscimmo a creare all'interno della sezione di San Vittore il primo call center in Italia con Tronchetti, Provera e l'altro, io glielo affidai a lui come direttore del progetto. E tra l'altro, destando anche l'invidia di Tronchetti Provera, che mi disse: ma dove l'ha trovato? No, l'ho trovato direttamente, era già qua, non si preoccupi. Per cui, ecco, torniamo al discorso di prima: dare l'opportunità, questo spettava come direttore, utilizzare, poi ognuno cerca di trovare il suo, quello che soggettivamente, come diceva Angelo, lo porta a. In quel caso era una grande occasione, perché il progetto era proprio con la TIM a suo tempo, che aveva il monopolio rispetto al call center, quindi non potevamo sbagliare. Infatti poi non abbiamo sbagliato, e dopodiché abbiamo avuto altri progetti sempre con la TIM, e poi lui ha spiccato il volo andando a lavorare, creando questa struttura.
1: Allora, adesso io vi voglio portare invece a considerare l'aspetto di come si arriva e si approda alla devianza, perché spesso, ascoltando i detenuti o gli ex detenuti, un ruolo fondamentale nella devianza ce l'ha la droga. Allora, io intanto chiedo a Elisa se possiamo sentire un pezzo di Vasco Rossi degli anni Ottanta, non molto conosciuta questa canzone, se non probabilmente dai fan più legati al cantautore, a Vasco Rossi. La canzone si chiama Sensazioni Forti, parla di droga e poi la commentiamo.

0: Allora, devo dire che Vasco Rossi in questa canzone lo dice chiaramente, no, professore? Le sensazioni forti, sempre più forti,
1: abbiamo... che si sostituiscono al progetto. Le sensazioni forti sono necessarie o molto desiderabili quando non c'è un progetto che, oltre a dare sensazioni forti, dà il senso della continuità e della relazione con gli altri. Le sensazioni forti di cui sta parlando Vasco Rossi e che si provano quando ci si fa di cocaina, eccetera, sono dei surrogati del progetto e di una relazione che sia finalizzata a far crescere la coppia. Punto.
0: Pino, ti guardavo mentre sentivi anche tu la canzone, no? Io credo che, come dire, in questa canzone c'è un pezzo anche della nostra generazione. Chi ha vissuto gli anni 80, gli anni 90, gli anni comunque del benessere, gli anni in cui il paese cresceva, tutto era possibile, potevi avere sempre di più, e quindi le sensazioni forti, troppo presto ci si stufa, ci si stancano, ma è impossibile far senza, no? Ecco, come la percepisci tu, che quella condizione in parte l'hai vissuta?
2: Allora, io praticamente gli anni 80, io ero ventenne, e sono gli anni in cui mi è capitato per la prima volta di andare in un carcere per una pena medio-lunga, e lì ho fatto l'università praticamente criminale, però in quel periodo. Quindi gli anni 80 sono stati molto determinati dall'aspetto della droga, degli stupefacenti, no? Di cui anch'io, insomma, ogni tanto ne ho fatto uso, riuscendo sempre a stare fuori da una sorta di dipendenza che non ho mai avuto, però insomma ci sono andato anch'io, specialmente sulla cocaina, no? E certo, è quello che ti dava l'adrenalina per fare altro, però sicuramente, no? E quindi quello che dice anche il dottor Aparo rispetto al fatto che è un'antitesi del progetto, è un'altra cosa rispetto a un progetto di vita. Sì, e quel momento insomma l'hanno pagato in tanti. Io l'ho trafficata la droga, non l'ho mai nascosto neanche nei tribunali, e l'ho fatto, e oggi non proprio oggi, ma da un certo punto in poi, anche su una riflessione che il dottor Lopar abbiamo fatto quando io mi trovavo detenuto, lui e lui psicologo, che mi diceva del fatto, se io mi sentivo responsabile di aver ammazzato qualcuno. E io, siccome che del reato di omicidio anche oggi dico, l'ho sempre detto che ero innocente, ma lui mi dice no, tu non puoi sapere se la droga che hai portato in giro tu ha ammazzato qualcuno, no? E insomma quella cosa lì me la sono sentita da quel tempo che me l'ha detta quella parola, ma ancora oggi quando vedo, sento discorsi che hanno a che vedere con le tossicodipendenze, mi torna anche alla mente di essere anch'io stato responsabile di quella cosa nella mia parte, no? E però insomma è un pezzo in più a chi già ha la mente di fare altro e di non perseguire strade, diciamo così, più probabili. Sicuramente aumenta, perché la droga non è altro che un no?
0: Ti è pesato questa coscienza ritrovata o ritrovata dentro di te, questa consapevolezza che probabilmente quello che tu pensavi di fare come un lavoro alle cui conseguenze potevi non pensare, invece ti hanno indotto progressivamente a capire che invece c'era un processo di responsabilità anche tua da ciò che poteva derivare. Parliamoci chiaro, certo, parliamo di droga, ma questo, professore Luigi Pagan, potremmo farlo valere anche per quelli
2: vale
0: che per producono
2: tutto.
0: Armi,
2: vale per
0: dire,
2: giusto? Vale per tutto.
0: Cioè, certo, anche certo, chi produce certo. Armi sa che poi certo. A un certo livello quelle armi dovranno essere scaricate su qualcuno. Però vi voglio fare un'altra domanda e poi andiamo a chiudere. Che senso ha mettere oggi i metal detector all'ingresso delle scuole, se poi al suo interno non vi è un presidio fisso di psicologi e all'uscita della scuola, l'ibrida a cui attingere. Questa frase l'ha detta Elly Schlein, la responsabile dell'opposizione in Parlamento. L'ho trovata una provocazione estremamente interessante, perché ci induce a dover riflettere su quello che è il ruolo di chi realizza progetti e di chi si occupa pedagogicamente della crescita dei ragazzi. Ma questo stesso principio vale anche per il carcere. Luigi Pagano.
3: Ah sì, certamente. L'aspetto repressivo che vince rispetto a tutte le altre componenti. Loro si spiegano le parole del sottosegretario, si spiegano del perché dopo i decreti sulla sicurezza le carceri aumentano il numero di persone detenute che poi non riescono più a uscire perché continuano a delinquere con la recidiva. Trattare la scuola come un istituto penitenziario, dovremmo vedere anche i carabinieri, cioè voglio dire, certe decisioni mi sembrano un po' strampalate. Cioè, creiamo un luogo che sia esente dai coltelli, poi dopo puoi fare quello che vuoi in strada, tanto succede. Ecco il discorso, veramente non voglio riprendere le parole di Angeli, riguarda tutto, tutta la società, che manca veramente un progetto. Come si legano questi decreti leggi, queste decisioni, con l'idea generale di una società che deve avere anche dei valori da poter esplicitare, che non sia soltanto di quella non portiamo il coltello in giro così non ammazziamo, basta poi un pugno dato male per ammazzare, come si è visto ieri. Manca veramente un progetto educativo in generale, amplificato e portato anche a livello.
0: Chiudo la trasmissione con quest'ultima domanda, vi chiedo una risposta rapida. E quindi è arrivato secondo voi il momento di mettere in contatto, di avvicinare scuole e carcere, come per esempio fa il gruppo della trasgressione, cioè di portare il carcere nelle scuole affinché si crei la giusta osmosi tra gli studenti e i detenuti? I primi imparano cos'è la riabilitazione, i secondi imparano il valore dello scambio. Tra l'altro, prima della trasmissione mi diceva Pino Cantatore che vedrà prossimamente degli studenti dell'università che incontreranno i detenuti della sua azienda, che oggi lavorano per la sua azienda. Questo processo, sì, di osmosi è già in essere.
3: Io sintetizzo, sì, abbiamo aperto il carcere alla società e contiamo ancora di più che la società entri. Purtroppo anche in questo caso abbiamo delle opposizioni a livello dipartimentale che ha posto tutta una serie di vincoli, impedendo al mondo esterno di entrare in carcere, che è quello che fa la differenza ed è quello che veramente può pensare poi di riportare al reinserimento sociale.
0: Ecco, quando si parla di vincoli dipartimentali si parla di politica, Pagano, giusto?
3: Ahimè, si parla di politica, sì. È stata una politica proprio inversamente proporzionale a quelli che erano i valori della Costituzione, non le norme, proprio i valori della Costituzione.
0: Ecco, diciamo, mettiamolo nell'etere questa condizione. Un giudizio anche da parte di Pino, poi chiudiamo col prof.
2: Guarda, un esempio ce l'abbiamo oggi davanti agli occhi, l'Olanda. L'Olanda sta chiudendo le carceri. E non mi si dica che in Olanda non c'è la criminalità che c'è in Italia, perché ci sono bande criminali in Olanda che sono peggio di quelle che ci sono in Italia, non tanto perché mafiose, ma in quanto per crudeltà, no? E quindi, cioè, l'aspetto non c'è da mettere in confronto, però sta chiudendo, le spese e i costi che hanno quelle istituzioni come le carceri le stanno spendendo in progetti sociali per prevenire il momento in cui uno va in carcere.
1: Tradizionalmente il carcere cerca di dividere due realtà che non esistono l'una separata dall'altra, cioè diciamo così, i buoni dai cattivi, chi sbaglia da chi non sbaglia. L'essere umano non è questo. La cultura invece cerca di far dialogare gli opposti. Attraverso la comunicazione tra gli opposti cresce la scienza, cresce l'arte, cresce la collettività e l'umanità.
0: Che bel concetto, la comunicazione tra gli opposti. Abbiamo finito, vi ricordo www.giornaleradio.fm, dove poter seguire ancora e sentire tutti i contenuti di questa trasmissione. Torneremo in onda anche domani sera alle 20 e di nuovo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo anche www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net, sono i due siti dove potete trovare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci ascoltati. Mi raccomando, dico alla politica, fate qualcosa di civile. Arrivederci.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 11:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 12.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Roberto Ruffilli è uno studioso di politica. Severo, intelligente, impegnato, Ruffilli considera la politica come luogo e strumento per migliorare la società e la vita di tutti i cittadini, specialmente dei meno fortunati. Solo poche settimane prima di essere colpito dalle Brigate Rosse, il 28 gennaio 1988, Ruffilli si era espresso così alle commissioni affari costituzionali indusse in tema di regolamentazione degli scioperi.
4: Mi chiedo se può darsi che però questo rilievo che faccio sia legato al fatto che ho letto un po' in fretta i documenti. Mi chiedo se per poter operare in quella che mi sembra una delle chiavi più importanti nel primo tipo di intervento, quello sull'autolimitazione a livello di comportamenti, per poter operare in modo incisivo in questa direzione non andrebbe valorizzata una prassi che nel sindacato è stata presente, voglio dire, e magari con anticipo anche rispetto ai comportamenti dei partiti in questa direzione, cioè una valorizzazione di forme di democrazia interna, il ricorso maggiore magari a forme di consultazione diretta della base, anche quando si arriva a passaggi delicati in questa vicenda dello sciopero, sia per un principio di democrazia, ma sia anche come modo serio per coinvolgere davvero la base in questi processi, nella convinzione che io ho che in fondo quando si è riusciti a coinvolgere nel modo dovuto, in modo incisivo, la base, di solito si sono visti privilegiare comportamenti effettivamente, diciamo, responsabili.
3: Il 16 aprile del 1988 e siamo a Forlì. Roberto Ruffilli rientra nella sua abitazione dopo aver partecipato ad un convegno. Due finti postini suonano alla sua porta. Ruffilli apre e i due uomini portano un pacco postale. Estraggono invece un mitragliatore Scorpion 7,65 e conducono Ruffilli nel suo soggiorno. Lo fanno inginocchiare accanto ad un mobile e poi lo uccidono con tre colpi alla nuca. Il 21 aprile 1988, cinque giorni dopo, gli assassini di Roberto Ruffilli telefonano al centralino del quotidiano La Repubblica. Poi fanno ritrovare un volantino in un bar di via Torre Argentina a Roma. Come intestazione, il documento porta una stella a cinque punte e una sigla che viene da lontano. Scrivono. Sabato 16 aprile, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della Democrazia Cristiana, l'uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto Demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato. Firmato Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente.
5: Nella cronaca di quel sabato d'aprile irrompe anche il dolore, piomba lo sdegno per il risorgere del terrorismo. troncata a Forlì la vita del senatore Roberto Ruffilli, uno studioso delle istituzioni. Ma se le BR intendevano destabilizzare il nuovo governo, la pronta risposta dell'Italia Democratica ha ribadito la loro sconfitta.
3: Roberto Ruffilli nasce a Forlì il 18 febbraio 1937. Nel 1956 consegue la maturità classica ottenendo un elogio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si laurea nel 1960 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli studi di Roberto Ruffilli proseguono all'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, ISAP. Nel 68 Ruffilli dirige il Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 1970 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo. Nel 68 Ruffilli torna come direttore al Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 70 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato moderno, la trasformazione dei regimi democratici nel XX secolo, con particolare riguardo ai processi di mutamento e di riforma istituzionale degli ordinamenti amministrativi e politici dell'Italia pre-unitaria unita, il processo di formazione della Carta Costituzionale italiana sulle riforme istituzionali. Tra il 1971 e il 1976 Ruffilli si trasferisce a Cagliari e a Sassari per ricoprire la sua prima cattedra presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche e in un ambiente di giovane dinamismo culturale consolida amicizie, condivise competenze con studenti che sarebbero poi diventati studiosi tra i più influenti negli anni successivi, tra cui Zagrebelsky, Onida e De Siervo. Nel 77 passa alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove tiene la cattedra di Storia Contemporanea. Gli studi di Roberto Ruffilli non sono accademici, ma individuano tecniche e metodi ben definiti. Secondo Ruffilli, ad esempio, ai partiti politici deve essere chiesto di prescegliere in sede di competizione elettorale la coalizione di governo che andranno a formare, così da pervenire ad un sistema nel quale blocchi ideali e politici si alternino al governo del paese. Ma studio e ricerca non bastano. Roberto Ruffilli sente il bisogno di partecipare in modo attivo alla vita politica del paese. Roberto Ruffilli entra nei primi anni 80 nel cosiddetto gruppo di lavoro del segretario della Democrazia Cristiana di allora, Ciriaco De Mita.
0: Il distacco tra classe politica e realtà sociale, secondo me, è legato ad una considerazione diversa, che le parole, i concetti, il significato dei discorsi non sono più comuni. Il linguaggio comune sul piano politico è saltato. E quello che una volta era il simbolo come capacità di collegamento tra chi parla e chi ascolta, oggi non c'è più. E il distacco è questo. Abbiamo trasformato un paese, la realtà sociale del paese è profondamente cambiata e le culture che erano dietro le forze politiche, che fornivano le parole, i messaggi, il linguaggio per poter comunicare, non sono più adeguati alla realtà.
3: Nel 1983 Roberto Ruffilli viene eletto senatore. Assume un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, nello studio, nell'elaborazione dei progetti di riforme istituzionali ed elettorali, del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni della DC. Nell'88 Roberto Ruffilli diviene anche consigliere del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, proprio per le riforme istituzionali. Anche in Parlamento Ruffilli mantiene il suo stile semplice, sereno, intellettuale discreto, di persona mite, attente ai problemi e alle posizioni di tutti. La sua attività politica è un coerente sviluppo di quella di studioso. Essa lo conduce ad assumere un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, oltre che nello studio e nell'elaborazione

0: democrazia politica e sociale attorno allo stato dei partiti e dei sindacati, delle autonomie e delle riforme, della programmazione e della partecipazione. Tutto questo non richiede tanto accordi sui modelli globali di società, richiede invece l'accordo sulla definizione delle regole del gioco democratico, che fissi le responsabilità politiche per la progettazione del cambiamento e le responsabilità sociali per la gestione dei servizi, e che metta le une e le altre sotto il controllo effettivo, elettorale e non, delle masse, e consenta ad esse di gestire direttamente i sacrifici per una nuova espansione. A Bologna, mercoledì 16 settembre 1987, partecipa ad un dibattito importante. Il titolo è Cambiare le regole o rinnovare la politica. Oltre a Roberto Ruffilli per la DC si trovano sullo stesso tavolo Franco Bassanini di Sinistra Indipendente, Emanuele Macaluso del PC e il ministro Oscar Mammì repubblicano. Qui propone le sue formule sul fare politica che, come ascolterete in questa registrazione di Radio Radicale, risultano ancora oggi estremamente attuali.
1: Che cosa vuol dire cambiare politica? Macaluso diceva che il Partito Comunista ha fatto le sue proposte a livello di programma agli altri partiti, questi non le hanno accettate, ha presentato le sue proposte al Paese e questo le ha accettate in una percentuale limitata. Oddio, trovo anche qui abbastanza meno l'intervento di Bassanini quando dice che questo si verifica soprattutto per i limiti e per i condizionamenti del sistema di informazione. Certo, questo è strumentalizzato, questo è lottizzato, ma negare che esiste in questo Paese la libertà di stampa, francamente, mi sembra un po' grossa. Il problema vero è che se andiamo a guardare, per esempio, i programmi che sono stati presentati in queste elezioni, una cosa può essere sicuramente detta. Il programma meno articolato che è stato presentato è quello del Partito Socialista Italiano. Ad un certo punto, con la scusa che avevano fatto il congresso, non hanno neanche articolato un programma elettorale preciso. Craxi si è limitato a presentare una colonna e mezzo con 5 punti. Eppure, voglio dire, a quel partito è andato in proporzione il maggior aumento di consenso. Un altro programma sicuramente significativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e non mi fa velo il fatto di averlo partecipato, era quello della Democrazia Cristiana, che per alcuni aspetti almeno era sicuramente più articolato anche di quelle delle opposizioni. Il consenso è andato alla Democrazia Cristiana, però voglio dire, questo programma, per esempio, in campagna elettorale da parte dei Democratici Cristiani stessi non è stato adoperato più di tanto. Questo è un paese che, per una serie di abusi che hanno commesso tutte le forze politiche, mi sembra abbastanza scafato sul ruolo dei programmi e delle proposte per quanto riguarda anche le linee politiche. Il cambiamento delle politiche non può esaurirsi comunque nel cambiamento dei programmi, e non può esaurirsi neanche nel cambiamento dei rapporti di forza, perché ci sono le forze dell'area intermedia che, per loro esplicita ammissione, preferiscono tenersi le mani libere, e dicendolo prima, perché anche di questo gli va dato atto, in modo poi da poter stabilire dopo un certo tipo di collegamenti in vista della formazione di una maggioranza. Questo si verifica a livello centrale come si verifica a livello locale. E allora temo che purtroppo si debba andare avanti per quella strada che Macaluso trova assurda, che è quella di immaginare una specie, una qualche forma di suicidio dell'attuale onnipotenza sempre più mitica dei partiti per quanto riguarda il fare politica, con la capacità degli fare politica, con la capacità degli stessi di accettare un grande limite, e cioè un arbitro fuori di essi per la decisione sul funzionamento della democrazia e sul funzionamento della maggioranza, che è il cittadino elettore. Una cosa per Mammì: è vero che i sistemi maggioritari, ma io, la Democrazia Cristiana, non propone il passaggio dal proporzionale al maggioritario, propone solo una correzione dell'attuale proporzionale in senso maggioritario. È vero che però il maggioritario richiede una società omogenea, ma proprio perché siamo coerenti nel pensare che il Partito Comunista abbia a questo punto tutti i titoli di legittimità per

0: aspirare alla guida del governo, proprio perché siamo convinti di questo, siamo anche convinti che ormai la società politica e la società civile in questo paese è sufficientemente omogenea per consentirsi elementi di maggioritario che ottengono due risultati: quello di far decidere e di far intervenire con maggior forza i cittadini nella decisione sulla maggioranza, e quello di far funzionare questo sistema fino in fondo secondo la logica della maggioranza. Detto questo, io sono d'accordo invece sia con Macaluso come con Bassanini sulla necessità di un maggiore recupero del grande principio ispiratore della solidarietà, e sono d'accordo sul richiamo che è stato fatto all'interpretazione che i grandi costituenti di parte comunista, di parte democristiana e anche di parte socialista e laica hanno dato del grande compromesso che a questo proposito sta alla base diciamo della nostra Costituzione, il compromesso, come venne detto allora, fra l'individualismo liberale, il personalismo cristiano e il solidarismo di stampo socialista e marxista. Sono d'accordo su questo, però il problema di fronte al quale noi oggi ci troviamo è quello di recuperare questo grande criterio ispiratore facendo i conti con alcuni limiti di realizzazione che pur in questo quarantennio si sono avuti in quel proposito. Nella democrazia cristiana, al di là di qualche debolezza o diciamo sbandamento personale e di gruppo, nessuno ha mai immaginato di mettere in discussione le grandi conquiste dello Stato sociale, ha immaginato però di mettere in discussione una serie di modalità di realizzazioni, quelle per esempio che hanno privilegiato l'espansione degli apparati burocratici rispetto alla responsabilizzazione dei cittadini, delle categorie professionali e delle grandi forme di solidarietà legate al volontariato. Da questo punto di vista, una riflessione in questa direzione, sono d'accordo. Io sono d'accordo nel non accettare la contestazione che da parte della cultura di ispirazione, diciamo, cioè legata al Partito Socialista Italiano, è stato fatto, per esempio, a proposito dell'opportunità di sostituire il principio di eguaglianza col principio di equità. Io ritengo che sia opportuno che rimanga il richiamo al principio così come è stato configurato e denominato in Costituzione. Il principio di eguaglianza da combinare ovviamente col principio di libertà, ma sono anche d'accordo che i problemi oggi dello Stato sociale, del recupero e della valorizzazione di quella conquista passa attraverso la risposta a una serie di limiti e di contraddizioni che sul piano delle realizzazioni si sono avute, quelle clientelari ed assistenzialistiche comprese, promosse dai partiti di maggioranza. Il problema da questo punto del rinnovamento della sinistra, io ritengo che sia un passaggio decisivo, sono peraltro convinto che questo rinnovamento deve collegarsi a un rinnovamento complessivo del nostro sistema dei partiti e del suo rapporto con i cittadini e con le istituzioni, perché altrimenti, e questo è fra gli svantaggi attuali della proporzionale, noi rischiamo sì di dar spazio a forze per tanti versi positive come la sinistra ecologica, ma rischiamo, e i fatti sono lì a dimostrarlo, di non responsabilizzare questa sinistra come forza di opposizione, lasciandola sostanzialmente come una forza di minoranza in Parlamento e fuori, impegnata sì a contestare, ma senza darsi carico, per la parte che anche ad essa compete, del funzionamento complessivo del sistema. Perché, e con questo chiudo, il problema del rapporto regole e politiche. Io rimango convinto dell'opportunità di porre l'accento sulle regole, voglio dire anche per cambiare la politica, ma non ne faccio ovviamente una nuova questione di Stato, è perché oggi il grande problema che noi abbiamo di fronte è quello di andare avanti nelle conquiste che questo sistema democratico è riuscito a realizzare pur in mezzo a tante contraddizioni nei trascorsi decenni, dandosi carico di un problema che è un problema di funzionamento complessivo, perché è un problema di cambiamento del rapporto dei partiti e delle istituzioni con i cittadini. Detto questo, sulle modalità di attacco delle riforme istituzionali, sulla modalità di realizzazione delle stesse, la gradualità si impone, la verifica continua si impone, il mutamento continuo si impone. Quindi, non per trovare disparatamente un punto di accordo con gli altri, io non ho difficoltà ad accettare come punto di partenza né il livello locale, né il livello dei servizi, né il livello della pubblica amministrazione. Purché però rimanga la consapevolezza che il processo rimane circolare, che bisogna toccare anche accanto ai rami bassi i rami alti della governabilità, fermo restando, in questo sono d'accordo sia con Macaluso, sia con Bassanini che con Mammì, fermo restando il rispetto delle grandi conquiste che tutti assieme siamo riusciti a realizzare nei rami altissimi della governabilità, e cioè nella presa di coscienza sempre maggiore in questo Paese dei grandi principi della prima parte della Costituzione.
1: Dopo la pausa torna sui giornali radio il lato oscuro della verità sull'omicidio del professor Roberto Ruffilli, con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 12 e 21 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
1: È il 16 aprile dell'88, Forlì. Omicidio del professor Roberto Ruffilli. È un atto che rompe un ordine impartito nel 1987 dai principali leader storici dell'organizzazione: Barbara Balzerani, Mario Moretti, Renato Curcio.
7: Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta questa, la società di questo Paese.
8: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo, di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo, il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
9: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
1: Anche Francesco Piccioni, dirigente della colonna romana delle BR, dichiara finita l'esperienza della lotta armata. Dice Piccioni: siamo tutti in carcere, dunque fuori non c'è più nessuno.
10: L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo: tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione è questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce?
1: Ma qualcosa non quadra. I terroristi che uccidono Roberto Ruffilli si riallacciano direttamente alla storia delle Brigate Rosse. Lo scrivono a chiare lettere nei loro comunicati. I profili dei loro obiettivi sono presi dal passato: riformisti, uomini del dialogo, professori. Poi c'è un forte indizio: una mitraglietta Scorpion 7,65. Con questa arma si può certamente ripercorrere la storia delle Brigate Rosse.
11: Colpirne uno per educarne cento. Colpirne uno per educarne cento.
12: Firma Brigate Rosse compare la prima volta a Milano nell'agosto del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Sitt Siemens. La prima azione, un mese dopo, è l'incendio della macchina di un dirigente della stessa azienda. Fondatori delle BR sono Renato Curcio e Mara Cagol, proveniente dal movimento studentesco di Trento, e alcuni impiegati e tecnici della Siemens. A questo nucleo si aggiungeranno presto un gruppo di ex militanti del PC di Reggio Emilia, fra i quali Alberto Franceschini, Giorgio Semeria e Prospero Gallinari. La prima impresa di rilievo è il rapimento nell'aprile 74 del magistrato genovese Mario Sossi, che viene rinchiuso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri, interrogato e poi rilasciato. Ma è nel giugno dello stesso anno, con l'uccisione di due insigni a Padova, che le BR cominciano a sparare. Si inaugura una stagione di sangue che avrà il suo culmine nel 1977 con 31 morti e 337 feriti. Nel frattempo, nel 1975, la fondatrice delle BR, Mara Cagol, muore in un conflitto a fuoco e Renato Curcio, suo compagno, viene arrestato l'anno dopo. Il nuovo vertice del gruppo, il cui leader più noto è Mario Moretti, darà alla lotta armata una nuova e ambiziosa parola d'ordine: mirare al cuore dello Stato.
1: Decine di omicidi, ferimenti, attentati, fino all'attacco al cuore dello Stato, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione degli uomini della scorta il 16 marzo del 78 a Roma in via Fani. Al microfono del TG2, allora quel giorno, c'era Giancarlo Santalmassi.
13: Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 è a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato e il ministro dell'interno Cossiga ovviamente sono sul posto. Si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato. Ripetiamo che il primo flash d'agenzia parla di sequestro. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Sono 3 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza. È in corso il riconoscimento delle salme, che sono non lontane dal numero 142 di via Mario Fani a Monte Mario, dove appunto è la casa del presidente Moro.
1: E il 9 maggio del 78 viene rinvenuto il corpo senza vita del presidente della DC dentro una Renault 4 a Roma in via Caetane. Aldo Moro, un riformista, un democristiano, proprio come Roberto Ruffilli.
14: Così, in una tarda mattinata di maggio, si è chiusa a Roma la pagina più nera mai scritta dalle Brigate Rosse. 54 giorni per scriverla, dalla strage di via Fani all'assassinio di Aldo Moro. Una pagina gremita di parole. E di paura prima, ma di indignazione popolare dei cittadini poi, col passare dei giorni, per questa strategia della barbarie. Emozione, ma non più incredulità di fronte a una sfida senza volto. Angelo Caetani, nel cuore della vecchia metropoli che ha conosciuto mille altre tragedie. Là in fondo una Renault con dentro un uomo ucciso.
1: Poco prima dell'uccisione di Aldo Moro e dei 5 uomini della sua scorta, un gruppo di terroristi che successivamente entreranno nelle BR uccide con una mitraglietta Scorpion 7.65 i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta a Roma, in via H. Larenzia, 7 gennaio 1978. Di sera a Roma gruppi di neofascisti si scontreranno con le forze dell'ordine e un poliziotto ucciderà il militante messino Stefano Recchioni.
15: Franco, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco, Franco.
16: Franco.
1: la mitraglietta Scorpion 7,65 torna a colpire il 27 marzo dell'85 a Roma. Cade sotto il piombo il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CIS, Ezio Tarantelli, un uomo del dialogo, un riformista proprio come Roberto Ruffilli.
16: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
1: La stessa arma passerà dalla vecchia alla nuova generazione brigatista di mano in mano come un lugubre totem. Il 10 febbraio dell'86 a Firenze toccherà a Lando Conti, ex sindaco del capoluogo toscano, iscritto al Partito Repubblicano fino al 16 aprile dell'88, l'omicidio del professor Roberto Ruffilli. Questa è la lunga scia di sangue lasciata dunque dalla mitraglietta Scorpion 7,65. Il comando che uccide il professor Roberto Ruffilli sarà comunque presto identificato. I killer vengono tutti arrestati tra l'88 e l'89 durante le operazioni delle forze dell'ordine di Roma e Milano. Nella base brigatista di Via Dogali, nel capoluogo lombardo, viene rinvenuta una mitraglietta Scorpion 7,65. È la stessa utilizzata per gli omicidi di H. Larenza, Ezio Tarantelli, Lando Conti. Poi i tribunali emetteranno le sentenze contro i brigatisti e responsabili dell'omicidio di Roberto Ruffilli. Nell'aprile del 91 i tribunali condannano all'ergastolo in via definitiva Fabio Aravalli, Maria Cappello, Antonio De Luca, Franco Grilli, Stefano Minguzzi, Tiziana Cherubini, Vincenza Vaccaro, Franco Galloni, Rossella Lupo, Daniele Bencini e Marco Venturini. Sono tutti i brigatisti irriducibili gli stessi che nel 99 e nel 2002 hanno in qualche modo rivendicato nelle aule giudiziarie gli omicidi dei professori ed esperti di riforme del mercato del lavoro Massimo D'Antona e Marco Biagi, come ricorda Sergio Flamini, scrittore e autore di numerosi saggi sulle BR.
17: Direi vi è continuità. Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire il riformismo. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
1: C'è dunque una continuità tra vecchie e nuove BR. I brigatisti responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, arrestati nel 2003, si collegano ai militanti detenuti nelle carceri speciali di Trani, Latina, quelli che poi hanno materialmente sparato a Roberto Ruffilli. Risultano identici i loro obiettivi: Tarantelli, Ruffilli, D'Antona, Biagi, uomini dello Stato, consulenti del Ministero del Lavoro, riformisti. Resta però differente il contesto storico-politico, come sostiene l'ex procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli.
18: Per certi profili le cosiddette nuove Brigate Rosse sono vecchie. Il fanatismo ideologico, lo sganciamento dalla realtà, la convinzione di essere all'avanguardia di qualcuno mentre non sono all'avanguardia di nessuno, sono oggi le stesse di ieri. In questo senso le nuove sono vecchie. Per fortuna di oggi, se ieri le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche in generale, hanno avuto in alcuni momenti, soprattutto nelle primissime fasi della loro esistenza, qualche prospettiva di proselitismo allargato, di avere dei referenti in fasce anche consistenti, di mondo giovanile, di mondo operaio, di mondo intellettuale. La stagione dei brigatisti presentati come Zorro, come Robin Hood, come compagni che sbagliano. Poi ancora la stagione del né con lo Stato né con l'OBR, uno slogan molto equivoco che consentiva ai terroristi o agli aspiranti terroristi di illudersi o di pensare che andando avanti significava continuando ad uccidere, prima o poi questa base di disponibilità sarebbe diventata base di appoggio, non soltanto di disponibilità, se non addirittura di reclutamento e quindi di militanza. Oggi tutto questo, per fortuna, mi sembra non esserci più. Può esserci qualcuno nascosto da qualche parte o che ogni tanto viene fuori, per carità, a qualcuno. Mentre per quanto riguarda le vecchie Brigate Rosse, per quanto riguarda il terrorismo degli anni 70-80, purtroppo, obiettivamente, almeno in una prima fase, non era qualcuno, erano molti, tanti. Era un problema con una certa diffusività di massa, non soltanto un problema, come dire, circoscritto in un perimetro ben definito, se non catacombale, abbastanza simile al catacombale.
1: Il 7 maggio dell'88, poco dopo la sua morte, viene rinvenuto il suo testamento. I risparmi di Ruffilli andarono per metà all'Università Cattolica di Milano, dove si era laureato, affinché venissero istituite borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito delle scienze storiche e religiose e per metà alla sua parrocchia. Le sue carte, i suoi libri andarono all'allora istituenda Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, sede di Forlì, e sono conservati ancora oggi presso la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli. A Ruffilli resta, come dice Giovanni Bianchi, un riconoscimento unanime. Il senatore Roberto Ruffilli rappresentava una precisa iniziativa politica, quella della riforma delle istituzioni in grado di avviare una fase nuova nella democrazia italiana. Restano alla fine le idee di Roberto Ruffilli. Era l'11 ottobre dell'83, pensate, oltre 40 anni fa. Riascoltando la sua voce nell'aula del Senato, appare oggi incredibilmente attuale.
19: Nel procedere alla valutazione delle mozioni a proposito della costituzione di una commissione bicamerale per le riforme istituzionali, occorre prendere le mosse dalla consapevolezza che si tratta di una questione di grande rilievo, di grande complessità e di grande delicatezza. Per la verità, adesso le riforme istituzionali sembrano suscitare minore passione ed interesse che non qualche tempo addietro. Gioca in questo, per certi versi, il superamento di una parte almeno dei contrasti di metodo e di contenuto che hanno stimolato in passato la battaglia fra le diverse forze politiche nel settore. Gioca anche una maggiore assuefazione alla tematica da parte dell'opinione pubblica, il che viene a ridurre lo spazio per strumentalizzazioni di parte. Si stanno così creando le condizioni per un ulteriore chiarimento delle esigenze riformatrici in campo istituzionale, con l'approfondimento dei lavori avviati in proposito dagli appositi comitati delle commissioni affari costituzionali delle due Camere e con l'acquisizione degli apporti dei significativi dibattiti in corso in sede politica come in sede scientifica e giornalistica. Non manca tuttavia il rischio che torni ad incidere la convinzione di un ruolo secondario alla fine delle riforme istituzionali rispetto ad un consolidamento o ad un cambiamento degli equilibri politici in atto e delle posizioni acquisite dai singoli partiti dopo le elezioni del 26 giugno. Un atteggiamento di tal genere è però assai pericoloso, in quanto tende a lasciare senza soluzione efficace una serie di gravi problemi aperti non solo nel funzionamento, ma anche nella legittimazione della Repubblica Democratica, della Prima Repubblica, che deve restare l'unica. Sono i problemi che nascono dalla crisi crescente nel rapporto fra i cittadini, i pubblici poteri ed i partiti. Tale crisi, peraltro, è bene ricordarlo subito, è anche una crisi di crescita, una crisi in positivo, per così dire. Esso è il risultato dello sviluppo continuato, anche se travagliato, nel nostro Paese, dalla Resistenza in poi, della libertà, dell'eguaglianza e del benessere, che ha fatto maturare la capacità del singolo e dei gruppi di farsi valere, che ha reso, per dirla con Moro, la società italiana più esigente nei confronti del potere politico. È la crisi frutto di scelte delle forze di governo con apporti delle forze di opposizione, è la crisi e frutto dell'azione e delle lotte di movimenti politici e sociali che hanno avuto come risultato finale l'avvento da noi di una sempre più reale democrazia di massa e di un sempre più diffuso stato del benessere e che ha reso in ogni caso il cittadino più consapevole dei suoi diritti civili, politici e sociali. Sono queste conquiste preziose ed irrinunciabili e che si debbono, è bene sottolinearlo, all'opera dei partiti, pur con tutti i loro limiti, di quei partiti che si sono impegnati nella costruzione e nel consolidamento della democrazia repubblicana.
20: I costituzionalisti dicono che anche in questa crisi di governo il nostro sistema politico ha mostrato la corda e alcuni di loro insistono che bisogna cambiare almeno il sistema elettorale. Lei che ne pensa, senatore Ruffini?
21: Io penso che la modifica del sistema elettorale sarebbe sicuramente la via più semplice per aumentare, come si dice, la trasparenza e l'efficienza complessiva del nostro sistema politico istituzionale. Questa però diceva la via più semplice, ma forse perché è la più semplice sembra la meno praticabile per una serie di resistenze che diversi partiti hanno manifestato. In questo contesto allora si apre la necessità di imboccare l'altra strada.
20: Quale?
21: Che è quella appunto dei patti pre-elettorali fra forze politiche che intendono poi dar vita a una maggioranza, oppure dei patti dopo le elezioni, cioè quei patti che regolino attraverso un sistema di convenzioni i rapporti fra le forze di una coalizione. In fondo il problema vero è che nel nostro sistema dei partiti si è come in difficoltà ad accettare qualsiasi regola, qualsiasi convenzione che limiti la possibilità di azione di ognuna delle forze.
0: Di azione politica.
21: Ecco, capacità di manovra, capacità tattica, capacità, diciamo, strategica. Però forse quello che sta venendo fuori questa crisi da questo punto di vista è illuminante, è che poi in realtà la capacità di azione, di manovra o di strategia di ogni forza politica è alla fine abbastanza limitata.
2: Tiene all'aspetto di un allunaggio morbido al bicameralismo differenziato, ma quali saranno gli effetti?
22: Il primo effetto è una incisiva semplificazione del procedimento legislativo, cioè del modo di fare le leggi, eliminando l'andare e venire di una legge fra una Camera e l'altra per la gran parte della legislazione.
2: E per la riforma elettorale è possibile una decisione prima della fine di questa legislatura?
22: Per la riforma elettorale c'è un punto, a mio avviso, sul quale sta maturando un consenso crescente, che è quello dell'introduzione di un collegio unico nazionale per la Camera dei Deputati, che consenta alle forze politiche di mettere in lista una serie di personalità della cultura, dell'economia, le varie professionalità vecchie e nuove che emergono nella società.
2: E si può ridurre il numero dei parlamentari? C'è un consenso per questo?
22: Da questo punto di vista, noi nel presentare questa proposta di legge abbiamo preannunciato un altro disegno di legge sulla riduzione dei parlamentari. Sappiamo che altre forze politiche si muovono in questa direzione. Su questo punto l'unica cosa importante è di evitare da una parte la demagogia, diciamo, ed il qualunquismo, e dall'altra parte l'immobilismo.
23: Era un amico di cui ricorderò proprio le ultime battute scherzose mentre discutevamo del Ministero della Ricerca e dell'Università, e parlavamo del Consiglio della Scienza, e in mezzo a tanti argomenti così gravi, così difficili, inseriva sempre con i colleghi, presidiamo in due queste commissioni riunite, ecco, sempre una battuta che alleggerisse un po' la non amenità, ecco, devo dire, di certe discussioni, di certi lavori necessariamente tecniche. E Ruffilli portava una grande umanità. Dopo la morte della mamma gli eravamo tutti più legati, sentivamo che avevamo bisogno di questo rapporto, di questo contributo di solidarietà, di amicizia affettuosa che abbiamo avuto per lui. È una grande perdita e è un vuoto che non riusciremo a colmare. Cattolici democratici che cadono da Moro a Bachelet, a Mattarella, purtroppo a Ruffilli.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
24: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia causano infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È una storia di lucida follia, maturata nella solitudine di una vita normale.
4: Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze?
5: Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta. La gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. Ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.
3: Sedici delitti in 18 anni, una scia di morte che ha terrorizzato Firenze e provincia tra il 1968 e il 1985. 16 delitti commessi intorno alla mezzanotte, nelle notti d'estate che spesso precedono un giorno non lavorativo. Il killer compare dal nulla, colpisce in silenzio, poi torna nella sua quieta vita. E sono i luoghi, i viottoli appartati, lontani da occhi indiscreti, che mettono ancora più paura. Il nostro racconto, al lato oscuro della verità, parte da una data precisa. È il 21 agosto 1968. La notte di mercoledì 21 agosto del 68, all'interno di un Alfa Romeo Giulietta bianca posteggiata presso una strada sterrata vicino al cimitero di Signa, vengono assassinati Antoniolo Bianco, muratore originario di Palermo di 29 anni, sposato e padre di 3 figli, e Barbara Locci, casalinga di 32 anni, originaria di Vissalto in provincia di Cagliari. Entrambi sono residenti all'Asta Essigna. I due sono amanti. Dopo una serata al cinema si sono appartati in macchina. Vengono recuperati 5 bossoli di cartucce calibro 22 Winchester con la lettera H punzonata sul fondello. Le prime indagini conducono al marito della donna, Stefano Mele, sospettato di aver commesso il delitto per gelosia. Prima Stefano Mele nega ogni addebito, poi accusa gli amanti della moglie, Salvatore e Francesco Vinci. Infine li scagiona e si assume la responsabilità del duplice delitto. Durante il sopralluogo effettuato quello stesso giorno, l'uomo risulta però totalmente incapace di maneggiare un'arma e confonde il finestrino dal cui esterno sono partiti i colpi. Tuttavia dimostra di conoscere 3 particolari importanti dell'omicidio: il numero di colpi sparati, 8, l'indicatore di direzione ancora acceso della vettura, la mancanza della scarpa sinistra dal piede di Lo Bianco. Nel 1970 Mele viene condannato a 14 anni di carcere. La pena tiene conto del fatto che l'uomo viene riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere. Si arriva fino al 1982, non vi sono collegamenti tra questo delitto e quelli che dal 1974 saranno attribuiti invece al mostro di Firenze. È sabato 14 settembre 1974. Pasquale Gentilcore, 19 anni, di Arezzo e residente a Pontassieve, e Stefania Pettini, 18 anni, di Vicchio, segretaria d'azienda, vengono uccisi nella località Fontanine di Rabatta, nel paese di Sagginale, una piccola frazione del comune di Borgo San Lorenzo. Si trovano fermi in auto lungo una strada sterrata. Lui viene ucciso con 5 colpi di pistola, mentre lei, dopo aver ricevuto 3 colpi, ancora viva, è portata fuori dall'auto e accoltellata decine di volte, infine mutilata. Sul luogo del delitto vengono ritrovati dai carabinieri 5 bossoli calibro 22 long rifle. Così Carlo Lucarelli racconta questo duplice omicidio del mostro di Firenze in una celebre puntata del suo Blu Notte sulla Rai.
0: Questa è la storia più spaventosa che si possa immaginare. Una di quelle storie che fanno da confine, da linea di demarcazione tra un prima e un dopo. Prima che accadesse si poteva dire che certe cose non succedono, non da noi, non qui. Dopo no, certe cose succedono anche da noi, anche qui, e sono anche peggio. Ma una delle cose più incredibili, tra le tante che accadono in questa storia, è proprio il luogo in cui queste cose succedono. Un luogo in cui non penseresti mai che certe cose possono accadere. In Toscana e vicino a Firenze. Questa storia è così spaventosa che, per quanto non si usi più nei casi di cronaca la parola mostro, qui ci sentiamo ancora di usarla. Questa è una storia di mostri. Questa è la storia dei delitti del mostro di Firenze. Inizia il 17 settembre 1974, a Borgo San Lorenzo, 49 chilometri a nord di Firenze. È notte ed è molto buio perché c'è appena stato un temporale e la luna c'è ed è anche piena, ma è coperta dalle nuvole. Vicino al fiume Sieve c'è uno spiazzo nascosto circondato da rovi, cipressi e viti. E lì c'è una 127, ferma, con 2 persone a bordo, un ragazzo e una ragazza, Pasquale e Stefania. 2 ragazzi giovani, 19 e 18 anni. Sabato sera, sono le 9:30. Pasquale ha accompagnato la sorella in discoteca e le ha detto che sarebbe tornato a riprenderla verso mezzanotte. Poi è andato a prendere Stefania e assieme sono andati in quello spiazzo, le Fontanelle si chiama, appartato, nascosto, intimo. Nel mangianastre della 127 c'è una cassetta che suona a volume basso. Poi, all'improvviso, verso mezzanotte, un'ombra alla sinistra dell'auto, davanti al finestrino. Cinque proiettili calibro 22 colpiscono Pasquale e lo inchiodano al sedile, uccidendolo sul colpo. Stefania non ha il tempo di fare nulla. Altri 3 colpi arrivano dal finestrino e la feriscono al braccio destro. Poi qualcuno la afferra, la tira fuori dall'auto, la trascina nell'erba e la colpisce furiosamente, soprattutto al petto, fermandosi solo quando è morta. Allora ricomincia, ma con meno violenza, colpendola all'addome e soprattutto al pube. In tutto 96 pugnalate. Prima di andarsene, fruga nella borsa di Stefania e ne sparge gli oggetti per terra. E poi colpisce con il coltello anche Pasquale, che è già morto. Stefania la lascia lì, sull'erba, massacrata in quel modo. E poi, se possibile, fa ancora di peggio. Una cosa spaventosa. Un omicidio di una ferocia impensabile, come mai ne erano accaduti da quelle parti, ma anche in Italia, non qui, non da noi. Stefania e Pasquale vengono scoperti da un contadino che abita in quella zona e che si trova a passare da quelle parti. Arrivano i carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo, che soltanto il giorno dopo, con un altro sopralluogo, troveranno la borsetta di Stefania, segnalata da una telefonata anonima, e 5 bossoli, calibro 22 long rifle, marca Winchester, con la lettera che indica la serie, una H, impressa sul fondello. Partono le indagini. Vengono ricostruite le vite dei due ragazzi e anche le loro ultime giornate, ma non emerge niente di strano. E allora? Chi ha ucciso Pasquale e Stefania? Chi li ha massacrati in quel modo, come una belva feroce, come un lupo mannaro, come un mostro? Non si sa. Il delitto viene attribuito ad un ignoto maniaco sessuale e le indagini si fermano lì. Per 7 anni. Perché dopo 7 anni succede qualcosa.
3: Nel 1981 vengono commessi altri 2 duplici omicidi. Il primo avviene nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno 1981, nei pressi di Mosciano di Scandicci. Le vittime sono Carmela De Nuccio, pellettiera di 21 anni, originaria di Nardò, in provincia di Lecce, ma residente a Scandicci, e il suo ragazzo Giovanni Foggi, 30 anni, di Pontassieve, dipendente dell'Enel. Si conoscono da pochi mesi, ma hanno già programmato di sposarsi.
6: Cercavano un po' di intimità tra gli ulivi. Sono stati uccisi questa notte in modo atroce alla periferia di Firenze.
7: Il 6 giugno dell'81 io ero di turno alla Procura della Repubblica di Firenze e mi dissero che era stato trovato 2 cadaveri in località di Scandicci.
3: Arriviamo giovedì 22 ottobre 1981, 4 mesi dopo il precedente omicidio, a Travalle di Calenzano, vicino a Prato, in località Le Bartoline, lungo una strada sterrata che attraversa un campo, a poca distanza da un casolare abbandonato. Vengono assassinati Stefano Baldi, di 26 anni, operaio tessile di Prato, e Susanna Cambi, impiegata di 24 anni, di Firenze.

0: 9 anni, anche lei di Monte Esperto, i dipendenti di una ditta di confezioni. I due si trovavano a bordo di un'auto Fiat 147 parcheggiata in uno slargo lungo la strada provinciale in località Baccaiano, frazione di Monte Esperto. È il venerdì 9 settembre 1983 a Giogoli. Vengono assassinati con 7 colpi di pistola due ragazzi tedeschi, Hans Uwe Rusch e Horst Wilhelm Mayer, entrambi di 24 anni, studenti presso l'Università di Münster, che stazionano a bordo di un furgone Volkswagen, forse scambiati per una coppia. Le indagini stabiliscono che i colpi sono sparati da un'altezza di almeno 1,30 m da terra. Gli investigatori pensano dunque ad un killer alto almeno 1,80 m. Le vittime del penultimo delitto sono Pia Gilda Rontini, ragazza di 18 anni, poco tempo impiegata in un bar di Vicchio, e Claudio Stefanacci, studente universitario di 21 anni. I due ragazzi sono in un'auto parcheggiata in fondo ad una strada sterrata trasversale della via provinciale nei pressi di Vicchio, quando vengono aggrediti a colpi di pistola. L'ultimo duplice delitto è anche quello su cui si hanno più particolari e riscontri investigativi. Si sviluppa in località Scopeti, nella campagna di San Casciano in Val di Pesa. Le vittime sono due giovani francesi, Jean-Michel Cravecchili, 25 anni, pugile di origine georgiana, e Nadine Moriot, 36 anni, titolare di un negozio di calzature, entrambi provenienti da Audincourt, in Francia. Si trovano accampati in una tenda dove vengono colpiti la notte dell'8 settembre dell'85. Dopo i primi spari il ragazzo cerca di fuggire ma viene raggiunto da altri colpi di pistola, mentre la ragazza viene assassinata all'interno della tenda e anche in questo caso mutilata in maniera analoga ai casi precedenti.
1: Delitto a Firenze, probabilmente il mostro è tornato a colpire di nuovo. Avvalora la tesi del mostro il fatto che le vittime sono una giovane coppia che sono stati assassinati con una beretta calibro 22, stesso tipo usato dal cosiddetto mostro di Firenze nei precedenti delitti, e che l'assassino ha tentato anche questa volta di infierire sul corpo della ragazza. Secondo i primi accertamenti sarebbero stati uccisi un paio di giorni fa. La ragazza sarebbe stata trovata morta dentro una tenda, mentre il giovane è riuscito a fuggire, ma è stato raggiunto ed ucciso poco dopo. Con questo delitto diventano 8 le coppie uccise dal mostro a partire dal 1968. L'ultimo delitto risale a luglio dello scorso anno, quando furono uccisi due fidanzatini di 18 anni. Circa un mese fa i giudici avevano lanciato un appello ai giovani fiorentini perché non si appartassero in posti isolati.
0: Il mostro di Firenze non colpisce dunque nello stesso luogo. Utilizza sempre la stessa arma, che è una beretta calibro 22, modello Long Rifle serie H. Spara in tutto 66 proiettili, tutti di marca Winchester, provenienti da due diverse scatole. In una vecchia puntata di Telefono Giallo del lontano 1987, Corrado Augias, a quel punto, mette in fila i fatti.
2: Il delitto che abbiamo ricostruito in questo filmato è questo qui. 6 giugno 1981, Giovanni Foggi e Carmela Di Nuccio, 30 e 21 anni. Quella sera del 6 giugno in cui vennero uccisi era la sera del loro fidanzamento ufficiale. Si sarebbero sposati di lì a poco. In questa piantina che vedete, ricostruita topograficamente dal settimanale Panorama che ce l'ha messa a disposizione, ci sono i volti di tutte le vittime, volti di ragazzi intorno ai 20 anni che vivevano una storia d'amore senza pensare che quella storia avrebbe avuto una fine epica, una fine tragica. E quando prima all'inizio di trasmissione parlavo del far scandalo, del toccare nervi scoperti della collettività, come sicuramente si fa in questo caso, vorrei che esaminaste insieme a me

0: per un secondo questa fotografia. Questa fotografia è stata scattata nel settembre dell'85, la domenica successiva all'ultimo delitto compiuto dal mostro. Una folla di gitanti, molti bambini tra di loro, tutti a vedere il luogo dell'omicidio e sotto il corpo di una delle vittime. Una posizione atroce, una fine sulla quale indugiamo appena il tempo di leggerla per sapere bene di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti in questa trasmissione dal terzo caso perché è dal terzo caso che gli inquirenti cominciano a rendersi conto di trovarsi davanti non a delitti isolati, ma ad una catena di omicidi che rispondono ad una loro folle logica. In quel terzo caso, infatti, siamo nell'81, a quel terzo caso vengono collegati sia quello accaduto nel 68, sia il secondo accaduto nel 64. Seguiranno gli altri, al termine dei quali i magistrati e la polizia si renderanno conto che il mostro, l'uomo chiamato mostro, agisce secondo una sua procedura, che ci sono delle ricorrenze cronistiche, se non scientifiche, che possono essere sottolineate. La luna manca quando lui uccide o è al suo ultimo quarto, cioè la notte è buia. C'è sempre, accanto ai luoghi dell'omicidio, una pozza d'acqua, la presenza di acqua, un fontanile, un ruscello. C'è sempre una fonte di rumore, si tratta di una discoteca, come avete visto nel film che abbiamo ricostruito, dove questo elemento era stato opportunamente sottolineato, o anche del rumore prodotto da una macchina agricola. Quasi sempre i delitti avvengono il giorno dopo che un altro delitto è stato commesso, quasi che il mostro sospettasse o si aspettasse che la polizia era impegnata in altre indagini. Ma in quel terzo caso c'è anche un altro elemento che va sottolineato, il mondo dei guardoni. Il mondo dei guardoni o voyeur entra in questo delitto, uno di loro viene fermato, sarà poi rilasciato e fa venire allo scoperto per la prima volta in forma massiccia sulla stampa un mondo e delle procedure particolari, un mondo di gente che spia altra gente che fa l'amore, che si attrezza, che ricorre a strumenti anche della tecnologia. Poliziotti che poi, di cui vedete la testimonianza qui in diretta in studio, ci hanno detto che perfino microfoni a ventosa, microfoni ad amo, vengono gettati dentro le macchine, vicino alle macchine, allo scopo di cogliere sussurri, effusioni, scambi di affettuosità, una intrusione nella depravata, nell'intimità altrui. In questo mondo dei guardoni si appunta l'attenzione degli inquirenti.
1: Fin qui la descrizione dei delitti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè alla regia e al montaggio, ripercorriamo la lunga e intricata inchiesta sui crimini del mostro di Firenze.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 21 minuti.
4: Radio Podcast. Il meteo.
5: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
1: L'inchiesta è lunga e tormentata, piena di sorprese e di buchi neri. Una prima lettera viene recapitata presso la Procura della Repubblica di Firenze il 10 settembre 1985. indirizzata alla procuratrice Silvia Della Monica, che dai primi mesi dell'84 aveva delegato le indagini ai colleghi per occuparsi di altri casi. Sul fronte della busta regolarmente affrancata si legge il recapito composto da ritagli di giornale. È il numero 51 del 21 dicembre dell'84 del periodico Gente. Il 1 ottobre 1985 vengono recapitate due buste anonime indirizzate ai due sostituti procuratori Paolo Canessa e Francesco Florì, che contengono la fotocopia di un articolo di Mario Spezzi della Nazione del 29 settembre 1985, dal titolo Altro errore del mostro e sottotitolo La notte del delitto, tutte le strade erano controllate e la sua auto potrebbe essere stata segnalata da un casellante. Sul bordo della fotocopia vi è il seguente testo scritto con macchina da scrivere: uno a testa vi basta. All'interno della busta, infatti, oltre all'articolo di giornale, vi è un foglio di carta sul quale è stato pinzato un dito di guanto di tipo chirurgico contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello. Il 5 ottobre 1985 giunge in procura un'altra lettera, questa volta indirizzata al sostituto procuratore della Repubblica di Firenze, Piero Luigi Vigne, e contenente anche qui dei guanti di tipo chirurgico, un dito di guanto contenente una cartuccia marca Winchester calibro 22 con H impressa sul fondello del borsolo. L'11 settembre dell'85, cioè tre giorni dopo l'ultimo delitto, un anonimo scrive ai carabinieri per la prima volta ed emerge il nome di Pietro Pacciani. Il 30 ottobre del 1991 i PM Piero Luigi Vigne e Paolo Canessa inviano a Pacciani in carcere nel maggio dell'87 per violenze sulle figlie un avviso di garanzia per i delitti del mostro di Firenze. Nell'aprile-maggio 92 per 12 giorni vengono perquisite a Mercatale la casa e l'orto di Pacciani, uscito dal carcere il 6 dicembre del 91. Il 16 gennaio del 93 Pacciani viene arrestato con l'accusa di essere lui il mostro. Ecco la dichiarazione di Pietro Pacciani nel processo di primo grado aperto il 19 aprile 1994.
7: Io la rimetto nelle vostre coscienze, ho detto tutto nei memoriali e compagnia bella, ho sempre lavorato nei campi senza allontanarmi e da questi fatti io sono innocente come il Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità, e questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Come dai, che devo fare? Io ho detto tutta la verità.
1: Ma Pietro Pacciani, secondo i tribunali, non agisce da solo. Nell'inchiesta entreranno nei mesi successivi i cosiddetti compagni di merende, Giancarlo Lotti e Mario Vanni, qui ripreso in una drammatica deposizione al processo di secondo grado.
8: Signor Vagni, che sì? Lavoro fa lei?
9: O io sono stato a fare delle merende con i Pacciani.
8: No, scusi un attimo. Oh, una... allora, non ho... Vedo che qualcuno le ha già detto cosa poco. Deve dire. Mi fa
10: guardi,
8: piacere.
10: Lei comincia male. Sa perché? Lei comincia male perché sembra che venga a recitarci una lezioncina e si è imparato prima. Lei deve solo rispondere alle domande, a quello che le viene chiesto.
8: Lei ha conosciuto Pietro Pacciani?
9: Sì, l'ho conosciuto.
8: Siete diventati amici?
9: Sì, a volte siamo andati a fare qualche merenda così, vero, ma o a bere un caffè insieme. Poi io altre cose, signor giudice, non ho fatto.
8: Qualche volta si univano amici diversi o andavate solo voi due?
9: Noi due siamo andati. Ci si trovava,
8: vi trovavate? Paese.
9: Dopo desinare così a fare una merenda, poi io altre cose non...
8: Ecco. È mai venuto il Pacciani con lei, come dice, da qualche donna?
9: No, io insieme alle donne con Pacciani non sono mai stato. Io le vado ad andare a fare qualche merenda. O
8: sì, abbiamo già capito, cose. Signor Vanni. Va, qualche bicchiere, via, insomma, sì, questo lo possiamo dire.
1: Ma chi sono i cosiddetti compagni di merende? L'ex sindaco di San Casciano, Pietro Roselli, traccia il loro profilo.
11: Il carattere di queste persone che erano emarginate alla comunità e quindi si muovevano per conto proprio, si coglie anche dai loro soprannomi, che erano persone diverse, escluse e per molti aspetti i grulli del paese. Appunto i soprannomi sono eclatanti. Pacciani è soprannominato il Vamp perché in una delle tante occasioni di feste paesane, per dimostrare la sua forza, il suo coraggio, dopo aver bevuto un po' di benzina, si metteva a fare il mangiafuoco, naturalmente non essendo un mangiatore di fuoco e non essendo un circense, si bruciò tutto il viso e da lì il soprannome del Vampa, avvampato da questa fiammata di benzina sul viso. Gli altri, come dire, per lo stesso tenore, i soprannomi non sono mai casuali. Katanga è il soprannome per dimostrare questa uomo, come dire, forse forte, ma con pochissimo cervello, quindi uno violento che non guarda, che non ragiona sulle cose, che si muove d'impeto, che è facilmente anche strumentalizzabile. Poi c'era il postino detto Torsolo. Torsolo è, come dire, il resto del frutto inutile, insignificante, che si getta e che non si considera.
1: Michele Giuttari, ex capo della squadra mobile di Firenze, nel maggio del 2003 coordina una task force speciale antimostro. Si tratta allora di 11 uomini affiatati da anni di lavoro spalla a spalla in un bunker ricavato in due piani in un albergo di Firenze, riprendono in mano il dossier sul mostro. 36 anni di indagini incominciate dai delitti commessi dal 21 agosto del 68 all'8 settembre del 1985.
12: In primo grado era stato condannato perché ritenuto responsabile degli ultimi 7 duplici omicidi, era stato assolto solo per il delitto del 68. In appello era stato assolto, quindi primo grado 94 condannato, 96 febbraio 96, 13 febbraio 96 assolto. Nel frattempo si sviluppa l'inchiesta sui cosiddetti compagni di merenda e sulla base degli elementi che si sono raccolti con questa nuova inchiesta, la Cassazione nel dicembre del 96, il 12 dicembre 96 se non ricordo male, aveva annullato l'assoluzione di Pacciani, quindi il Pacciani aveva in quel preciso momento riacquistato la qualità di imputato in un procedimento di appello nuovo che si sarebbe dovuto svolgere nell'autunno del 98, e che non si è svolto perché il Pacciani nel febbraio 98 è deceduto. Se si legge però la sentenza di condanna Vanni Mario e Lotti Giancarlo, colpevoli ormai definitivamente degli ultimi 4 duplici omicidi come esecutori, nelle prime pagine è possibile leggere che i giudici scrivono quello che i giudici scrivono, e cioè che Vanni Mario e Lotti Giancarlo sono stati ritenuti colpevoli.
1: Nell'estate del 2000 viene avviata una terza inchiesta. Gli inquirenti prendono in considerazione un'ipotesi e alcuni omicidi non risolti possono essere collegati alle azioni della banda del mostro di Firenze. Francesco Vinci viene trovato carbonizzato con Angelo Vargio nell'agosto del 93. Poi ci sono gli omicidi di Milva Malatesta e del suo bambino di 3 anni. Della prostituta Milvia Mattei, uccisa a Signa nel maggio del 94, sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c'è anche la morte di Renato Malatesta, marito di Maria Sperduto, la donna di cui avevano abusato Pacciani e Vanni e padre di Milva Malatesta. L'uomo fu trovato impiccato nella sua stalla il 24 dicembre dell'80. Tutti avevano avuto rapporti diretti o indiretti con gli imputati dei duplici delitti. Michele Giuttari si è fatto allora un'idea precisa. Esiste un secondo livello occulto dietro agli omicidi del mostro di Firenze. Non solo gli esecutori materiali di quei delitti, anche i mandanti.
12: Questa indagine prende le mosse dalla sentenza di condanna di cui prima ho fatto cenno, I giudici che hanno condannato Vanni Mario e Lotti Giancarlo hanno scritto nella motivazione che dalle risultanze dibattimentali di quel processo erano emersi elementi interessanti che portavano alla presenza, molto verosimile per loro, di un mandante che commissionava i delitti. Da lì è partito un nuovo procedimento penale, doverosamente un atto dovuto della Procura della Repubblica. Si sta lavorando e si è lavorato con grande riservatezza, con la discrezione che deve avere un'indagine investigativa, soprattutto quando si tratta di un'indagine così tormentata negli anni. È venuta fuori questa novità investigativa che ha segnato un momento dell'inchiesta scelto dalla Procura della Repubblica, un momento fisiologico dell'inchiesta, lo definirei proprio così, che ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass media. Mi auguro che si esaurisca quanto prima questa attenzione per consentire sia ristabilita quella serenità che è necessaria per continuare ad indagare e riuscire a mettere finalmente fine a questa storia che in parte è stata chiarita, ripeto, definitivamente, perché c'è la certezza giurisprudenziale su alcuni delitti e su alcuni colpevoli, ma su altre parti ancora non è stata chiarita.
1: Ma un giallo, per essere raccontato, ha bisogno di un elemento che scompare proprio come un soffio di vento e poi riappare, alla fine si trasforma forse nella probabile soluzione del caso. Fissate bene nella memoria questa data, 22 febbraio 1998. Pietro Pacciani, l'uomo che i tribunali considerano uno della banda dei killer responsabili degli omicidi efferati, viene trovato morto nella sua casa di Mercatale, Val di Pesa, apparentemente per un infarto. Passano 3 anni, nel marzo 2001 però la Procura di Firenze apre un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio. Attraverso le intuizioni del super poliziotto Michele Giuttari, le indagini sul mostro di Firenze riprendono vigore. Indagando tra misteri, sette esoteriche, gli investigatori incrociano una morte rimasta oscura, quella di Francesco Narducci, gastroenterologo di Foligno. La pista investigativa porta allora ad una villa alle porte di Perugia, dove Francesco Narducci, il medico di Perugia negato nel lago Trasimeno nell'85, avrebbe custodito i macabri reperti di alcune vittime. Narducci, secondo la tesi del poliziotto e scrittore Michele Giuttari, sarebbe stato uno dei capi della misteriosa setta che avrebbe commissionato gli omicidi. Ma anche questa ipotesi non trova riscontri e l'inchiesta giudiziaria sui presunti mandanti del mostro di Firenze e anche quella sulla morte di Francesco Narducci si conclude con un nulla di fatto. L'ipotesi del coinvolgimento di Narducci viene poi ripresa a seguito di quanto affermato durante un interrogatorio del 2016 dal criminale pluriomicida Angelo Izzo, quello della villa del Circeo, il quale afferma di conoscere Narducci e che a suo dire sembra informato sul delitto di una coppia uccisa nel 1974 in Toscana. La pista occulta, in particolare il coinvolgimento diretto di Narducci nella vicenda del mostro di Firenze, sono stati affermati nella bozza finale della relazione della Commissione parlamentare bicamerale antimafia che aveva indagato sulla sparizione della giovane Rossella Corazzin, scomparsa e mai ritrovata nel bellunese nel lontano 1975. La vicenda trae origine ad alcune dichiarazioni di Angelo Izzo. La commissione, sulla base di elementi che non hanno trovato smentita e che non possono essere liquidati come non credibili, ha ipotizzato un coinvolgimento del mostro di Firenze nella vicenda e in particolare della pista investigativa che collegherebbe gli omicidi seriali al medico perugino Francesco Narducci. Giorgio Sgherri, giornalista specializzato per anni nella cronaca nera fiorentina, ha seguito tutte le vicende dei delitti del mostro fin dal primo duplice omicidio del 1968.
13: Sicuramente i mandanti esistono, anche se per il momento polizia e magistratura stentano a trovare una soluzione a questo problema che li assilla ormai dal 2001. È una vicenda che strana, una vicenda che presenta veramente delle storiacce più che storie, perché guarda caso soltanto adesso si viene a sapere che il medico di Perugia, dato per morto per disgrazia, sarebbe stato invece ucciso, ma inoltre si viene a sapere che è sospettato di essere stato uno dei mandanti e addirittura uno degli esecutori dei delitti. Perché? Perché gli investigatori hanno stabilito che tra i due delitti dell'81, quello di Calenzano e Scandicci, sono stati commessi sulle donne dei tagli diversi da quelli commessi sugli altri omicidi avvenuti nell'84. Quindi, secondo gli investigatori, ci sarebbero due mani diverse, una esperta nel 1981 e l'altra, quella nell'84, molto, molto più approssimativa.

0: Un'altra pista porta a San Casciano. Nel 1988 Mariella Ciulli, ex moglie di Francesco Calamandrei, farmacista di San Casciano, si reca dai carabinieri e riferisce che alcuni anni prima, quando era ancora sposata con l'uomo, aveva trovato in casa una pistola, una beretta calibro 22 e nel frigorifero alcuni macabri feticci, a sua detta, provenienti dalle vittime femminili del mostro di Firenze. I carabinieri effettuano una perquisizione in casa di Calamandrei, senza però trovare nulla di insolito. Nel 91 la donna si presenta ancora dai carabinieri per fornire nuove informazioni. Il 16 gennaio 2004 il capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuter, incaricato di ristudiare il caso del mostro, chiede al pubblico ministero Paolo Canessa il mandato per perquisire la casa dell'ex farmacista. Nel gennaio 2004 viene notificato un primo avviso di garanzia a Francesco Calamandrei e poi nel giugno 2005 un'informazione di garanzia per concorso di omicidio di Francesco Narducci. Il 21 maggio 2008, al termine di un processo con rito abbreviato iniziato nel settembre 2007, Calamandrei però viene assolto dalle accuse, in quanto il fatto non sussiste. Sempre nello stesso anno, il giudice delle udienze preliminari di Perugia archivia il fascicolo che vede Calamandrei indagato insieme con il giornalista Mario Spezzi nell'inchiesta sulla morte di Francesco Narducci. Francesco Calamandrei muore il 1 maggio 2012 per un malore che lo colpisce nell'androne della propria abitazione a 71 anni. L'inchiesta sui delitti del mostro di Firenze prende il via anche da un interrogatorio dell'avvocato Pietro Fioravanti, legale di Pietro Pacciani. Racconta la sua versione e dice che poco prima di morire Pacciani gli aveva parlato di un medico e di un farmacista come i veri colpevoli degli omicidi del mostro. Dopo quell'interrogatorio l'avvocato Pietro Fioravanti allarga il tiro e dice: intorno ai delitti del cosiddetto mostro di Firenze, o meglio dei cosiddetti mostri di Firenze, ci sono tanti morti di cui potrei fare i nomi, 15 dei quali sono morti ammazzati. Poi rivela: i mandanti sono gli stessi esecutori. Chi voleva uccidere non ha dato l'incarico a terze persone, ma ha ucciso. Ma il punto centrale del racconto dell'avvocato Pietro Fioravanti resta una convinzione maturata nel tempo. Pietro Pacciani non è morto di infarto, ma ucciso dagli stessi mandanti. Misteri contengono altri misteri, tutti inquietanti, come il dossier preparato nel 1984 dal criminologo Francesco Bruno per conto del capo della polizia di allora, Vincenzo Parisi, un fascicolo mai più ritrovato che conteneva già alcune indicazioni precise.
1: Ne nacque un dossier in cui naturalmente il primo punto fondamentale era l'interpretazione di questi delitti, e l'interpretazione era un'interpretazione inevitabilmente diciamo mistico-esoterica, in cui interpretavano i delitti come atti seriali rispetto ad un progetto delirante che era impresso nella mente del killer, e si individuava un primo profilo psicologico di questo individuo, una persona intelligente, capace di autocontrollo, con una buona cultura e con dei gravi traumi familiari. Questo dossier venne molto gradito dall'allora prefetto Parisi, il quale decise che questo doveva essere mandato agli organi investigativi che agivano sul campo a Firenze, e per quello che mi risulta dal SISDE questo rapporto andò a Firenze. Però quello che mi pare sia stato accertato nell'inchiesta tuttora in corso è che gli investigatori che direttamente agivano non ebbero modo di leggere questo rapporto, quindi questo rapporto in qualche modo si è perduto. Che questo sia avvenuto con dolo o senza dolo io ovviamente non lo so.
0: Sul mostro di Firenze si sono fatte un numero impressionante di ipotesi alternative a quelle dimostrate nelle aule processuali contro Pacciani e i cosiddetti compagni di merende. dalla cosiddetta pista sarda al caso Narducci, al coinvolgimento di Francesco Calamandrei, dell'ex legionario Giampiero Vigilanti, all'ipotesi dell'assassino seriale solitario legato alla pista sarda, a quella dell'assassino in divisa a Giobbe Vilacqua alla pista del Rosso del Mugello e anche a idee alternative di stampo settario, cospirazionista. Il compianto Andrea Purgatori aveva intervistato alcuni anni fa Carlo Lucarelli, giallista e scrittore che ipotizza da sempre un livello più alto dei mandanti del mostro di Firenze.
2: Beh, intanto penso che sì, non è chiusa, perché in effetti ci sono ancora tantissimi dubbi, tantissimi punti interrogativi, e dobbiamo chiederci perché certe cose non le abbiamo scoperte prima, perché le abbiamo scoperte dopo. Sono stati chiamati in causa tantissimi personaggi che appartengono a tantissime categorie, alcune anche insomma particolarmente note in quelli che chiamiamo i misteri d'Italia. E tu lo sai meglio di me, quando una vicenda, anche se apparentemente di cronaca come questa, di morti ammazzati, di un serial killer insomma, e una vicenda quando si porta dietro tutta una serie di punti interrogativi, è quello che noi chiamiamo a torto o a ragione un mistero italiano. Io mi sono fatto l'idea che ci sia un altro livello, che penso che Pacciani, Vanni e Lotti siano i compagni di merende. Ci sono tantissimi indizi, tantissime prove, tantissime testimonianze a carico loro. Però che solo queste tre persone abbiano ammazzato così, perché gli girava in una maniera particolare, perché erano solo dei serial killer, tutta quella gente io non ci credo. Anch'io penso che ci possa essere un secondo livello, una setta esoterica, qualche cosa, che abbia in qualche maniera governato i compagni di merende e che abbia goduto magari di certe protezioni, o perlomeno sia stata così brava e così intelligente da stornare, da depistare anche le indagini. Insomma, forse è più giusto dire non il mostro di Firenze, ma i mostri di Firenze.
3: Senti Carlo, in effetti così abbiamo detto, e secondo me abbiamo ragione, sul fatto che questa storia fa parte a pieno titolo dei grandi misteri italiani, perché se mettiamo insieme i vari filoni di inchiesta che hanno intersecato, diciamo, quello principale dell'indagine che poi portò all'arresto di Pacciani, Lotti, eccetera, beh, insomma, incrociamo i servizi segreti, incrociamo la massoneria e soprattutto dobbiamo tenere conto di quelli che si chiamano i cosiddetti danni collaterali, che ammontano addirittura ad almeno una dozzina di altri morti, oltre ai 16 che sono stati attribuiti al mostro di Firenze. E questo fa venire alla mente appunto le inchieste inquinate di Ustica, di Bologna, della strage di Piazza Fontana, cioè il livello dei veri mandanti, no? C'è qualcosa, cioè non è soltanto un problema di coprire un livello superiore, diciamo così, sociale, ma c'è qualcosa di più, ci sono delle mani anche forse istituzionali o paraistituzionali che sono entrate in questa storia.
2: Beh, possono esserci tante cose, naturalmente, sono tutte indagini, sono tutte ipotesi. E è vero che ci sono un sacco di morti attorno alla storia dei compagni di merende, e ci sono persone che li conoscevano, ci sono prostitute che agivano in quella zona, ci sono altri personaggi. È vero che questa è una storia che si intreccia anche con un ambiente molto violento, come era quello della criminalità che si muoveva attorno a quei luoghi in quel periodo, no? Dalle parti di Firenze. Quindi è vero che certa gente può essere stata uccisa per tutt'altri motivi. Però è anche vero che questi misteri ci sono, c'è tanta gente che è morta in maniera strana. Anche qui assistiamo a quegli strani suicidi, appunto, che abbiamo visto a Ustica o in altre situazioni, e in cui c'è qualcuno che si è impiccato toccando per terra, insomma. E non so cosa ci possa essere dietro, naturalmente, però viene da pensare male, e come diceva uno che se ne intendeva parecchio, a pensare male ci si azzecca quasi sempre.
0: Sulla stessa idea di Lucarelli si muove l'impressione di un cronista di razza come Massimo Lugli, un giornalista già a Paese Sera, Il Messaggero e La Repubblica.
4: La mia personalissima idea è che Pacciani e i due compagni di merenda che furono condannati, Vanni e Lotti, forse ricorderete, fossero effettivamente colpevoli, ma non fossero i soli. La mia, ripeto, personalissima pista è che ci fosse un secondo livello che commissionava questi omicidi. La spiegazione del patrimonio di Pacciani, che forse ricorderete, quando è morto gli hanno trovati 150 e passa milioni, pari a 900.000 euro di oggi, si spiega solamente così.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera. Buonasera.
2: E quest'oggi abbiamo nostro ospite un sindaco, Andrea Orlandi, che è il sindaco di Ro. Benvenuto.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, come sapete, la nostra è una trasmissione che parla della questione relativa al carcere, le condizioni dei carcerati, ma in realtà poi affronta tutte le tematiche che sono un corollario e che sono in qualche modo vicine all'esperienza che poi vive ognuno di noi all'interno della famiglia, al di fuori della famiglia, nel mondo del lavoro. Il mondo del carcere è un mondo che in qualche modo non esclude, ma include anche coloro i quali apparentemente non vivono questo mondo. Scopriremo tra poco perché il sindaco di Ro è qui con noi, ma parto da questa prima domanda, dottor Orlandi. Da sindaco può dirci quali sono i riflessi politici e sociali in caso di gravi fatti di cronaca come, non so, una rapina o un omicidio, come nel caso per esempio di Trescore Balneare, dove uno studente ha accoltellato la propria professoressa? Ci sono riflessi secondo lei anche quando i reati sono commessi da colletti bianchi? Che tipo di reazione producono questo genere di notizie e di fatti?
4: Ma i fatti di Trescore sono fatti che ci interrogano tutti. La comunità, quando legge queste notizie, rimane spaesata, piuttosto che fa riferimento un po' anche a quelle che sono le vite della propria comunità, della comunità ad esempio di Ro. Sono fatti che ci devono spingere da un lato a metterci e sintonizzarci, visto che siamo in radio, sulla frequenza di questi dei nostri ragazzi. Spesso diciamo che non vengono ascoltati, non ci ascoltano, cioè noi adulti. In realtà secondo me nei ragazzi c'è una grande voglia di comunicare. Il tema però è la frequenza. Siamo noi adulti che dobbiamo sintonizzarci sulla loro frequenza, coglierli e in qualche modo combattere quello che secondo me è il più grande male dei nostri tempi, che è la solitudine. Noi tutti, anche se viviamo connessi con i social, sembra che siamo connessi con il mondo, che con un colpo di click raggiungiamo una persona che sta a migliaia di chilometri da noi. Nella realtà siamo molto soli e i ragazzi soprattutto vivono questa solitudine. Andare a mettersi sulla loro frequenza significa riuscire a cercare di intercettare quella solitudine e far sì che non ci siano questi episodi di grave violenza. Qui abbiamo anche un po' un grosso tema sulla scuola, che a volte fa fatica oggettivamente a star dietro a queste situazioni. La soluzione, la ricetta però è quella del lavoro di comunità, fare in modo che la scuola non sia sola, ma che sia dentro a una comunità educante, faccia parte di un mondo dove insieme alle istituzioni, insieme ad esempio al mondo dello sport, che invece secondo me come agenzia educativa oggi è importante, rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi, tutto il terzo settore, si faccia rete tra questi mondi perché la comunità educante intesa in maniera ampia possa in un qualche modo creare quella rete di supporto e anche di accoglienza verso poi questi ragazzi che compiono questi atti, perché adesso poi il ragazzo in questione magari sarà visto da molti come il male. Nella realtà ha bisogno anche lui di aiuto in questo momento.
2: Faccio notare che tra l'altro è stato finalmente uno dei pochi casi in cui il nome del ragazzo non è venuto fuori, è stato mantenuto riservo, anche perché a 13 anni il fatto è gravissimo naturalmente, poi voglio sentire su questo anche il professore, però vorrei spiegare anche le ragioni per cui lei è oggi qui, perché dovete sapere che il sindaco di Ro ha accettato e ha, non so se programmato insieme al professor Aparo, un concerto che si terrà quando esattamente, professore?
3: Il 17 maggio, domenica.
2: 17 maggio ci sarà un concerto organizzato dal gruppo della trasgressione in cui verrà proposta la musica di Fabrizio De André. Sindaco, perché però lei ha accettato che questo evento fosse organizzato nel suo comune, proprio per quel concetto di comunità educante di cui parlava prima?
4: Sì, devo dire che quando un amico, Luigi Negrini, mi parlò per la prima volta di questa idea, devo dire che rimasi subito affascinato. Poi con tutto il team del comune ci mettemmo in moto e il primo, perché non siamo alla prima edizione, il primo concerto fu davvero un successo. Io quando finì lo spettacolo avevo proprio in me la sensazione che avevamo vissuto qualcosa di straordinario, qualcosa che usciva dai canonici spettacoli, seppur belli, anche di grandi artisti che ospitiamo a teatro, perché era andata in scena la vita delle persone, quella più profonda, con le proprie anche difficoltà, con le proprie ferite, che difficilmente vengono messe in scena, le ferite vere, perché viviamo in un mondo in cui se uno ha qualche problema, mettiteli da parte che noi proseguiamo. E questa è stata, credo, la grande bellezza, e il gruppo della trasgressione è fantastico, sentire le parole dei detenuti altrettanto, e lì ti accorgi che va in scena appunto la vita vera, quella delle persone, e che ti spinge poi a tante riflessioni sulla comunità.
2: Professore, che ne pensa di questo approccio della politica che in qualche modo assume una veste di responsabilità sociale, no? Rispetto a quelle che sono le complessità della vita in comune, che producono, ovviamente possono produrre anche fatti di sangue piuttosto che reati?
3: Direi che è il minimo che possa fare la politica, perché politica significa responsabilità sociale, per cui insomma che la politica possa essere declinata e attualizzata in questo senso, semplicemente come siamo al minimo sindacale dei suoi compiti.
2: Allora, visto che lei parla di minimo sindacale, io chiedo a Peter Bescapè, il nostro regista, che peraltro abita a Rho, per cui come dire, è un cittadino che conosce il suo sindaco, chiedo a Peter se mi può mandare questo contributo tratto da un film di Gianmaria Volonté dal titolo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sentiamo questo brano di un minuto e poi facciamo un commento a proposito di quello che diceva proprio il professore.
0: 2000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancarotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione e civiltà!
2: Ecco, sindaco, io le ho proposto questo brano di un film di straordinario valore, secondo me, perché è quanto mai attuale, no? Oggi si parla di repressione come vaccino. È, come dire, una azione politica tornata di moda, che alimenta la paura come strumento che poi legittima appunto l'azione di controllo e di repressione da parte dello Stato. La storia, come dire, è un ciclo che ritorna, no? Però le domando che effetto le ha fatto, lei è giovanissimo tra l'altro, sentire da Gianmaria Volonté in un film che ha più di 40 anni, forse anche 50, un approccio così simile alle parole che sentiamo oggi.
4: Ma mi viene da dire che forse la politica ha un altro obiettivo, che non è la repressione, ma è la costruzione di una comunità. Lavoro ben più difficile, molto più complesso, dove bisogna mettere in gioco molte più forze, energie e anche molte più risorse, o meglio far attivare le risorse. Non credo che con la repressione abbiamo un grande futuro. Certo ci vogliono regole e vanno assolutamente fatte rispettare. Io su questo sono anche abbastanza poi rigido, ma questi sistema di regole serve non per alimentare un sistema basato sulla paura, ma un sistema che faccia in modo che ciascuno possa trovare il suo percorso di vita senza che qualcun altro glielo ostacoli, e in un qualche modo costruire tutto questo dentro a una comunità. La comunità è bella quando emergono i talenti di ciascuno, quando ciascuno riesce a mettere in campo il suo talento, e a volte le storie di devianza sono perché qualcuno, la comunità, non riesce a percepire qual è il talento di un ragazzo, e su questo la comunità ha una responsabilità. Terminavo, non mi ricordo se la prima o la seconda edizione degli spettacoli della trasgressione che abbiamo ospitato, dicendo queste parole: che un pezzo di pena che viene dato a ogni detenuto dovrebbe essere dato a tutti noi, perché tutti noi ci portiamo un pezzo di responsabilità dell'azione individuale di quella persona.
2: Ecco, professore, diceva il sindaco, si parla di talenti, no? Che è un po', diciamo, l'attività che lei svolge in carcere: individuare, saper cogliere di ogni detenuto, lavorando sul crimine che ha commesso, sul processo di consapevolezza necessario affinché capisca dove ha sbagliato, far emergere poi i talenti. Ne abbiamo sentiti diversi qui in questi mesi.
3: Devo dire che finora mi risulta facilissimo essere d'accordo al millimetro con quello che dice il sindaco Orlandi, ma proprio al millimetro. La repressione non è compito della politica. Politica significa occuparsi della città per farla crescere e per fare in modo che i cittadini possano vivere e costruire libertà propria e degli altri, e dunque con la repressione non c'entra proprio. Per quanto riguarda il discorso sui talenti, manco a dire che sono più che d'accordo. Quello che posso aggiungere, anche in parte riprendendo un concetto delle prime due domande, è quello del perché accade che la gente si ammazza oppure fa cose strane, il ragazzo di 13 anni, eccetera. Un concetto di cui parlava Orlandi era la solitudine, uno di cui parlo io, che comunque va a braccetto con la solitudine, è il fatto che ci si sente poco rilevanti nel mondo, cioè ci si sente numeri, ci si sente marginali. Quindi io credo che una buona politica abbia

0: quello che ha commesso questo giovane ragazzo a Trescore Balneario, no? Cioè sì, accoltella la sua professoressa, cerca proprio di ucciderla la professoressa però poi dice: ascoltiamo questo ragazzo, ascoltiamo le sue parole. C'è una generazione che è rimasta inascoltata, non sto cercando di legittimare, anzi noi sappiamo perfettamente che c'è una parte della popolazione, forse la gran parte della popolazione e un governo attualmente in carica che dice insomma che queste sono un po' delle baggianate, i detenuti e coloro i quali commettono reati vanno repressi, messi in carcere e lasciati marcire là dentro. Ecco, una proposizione come quella del sindaco che dice invece no, il nostro dovere come politici è quello di ascoltare e soprattutto di costruire, è molto più difficile, sindaco, fare una cosa di questo genere.
1: Ma questa tendenza tra l'altro non è solo italiana, perché se noi allarghiamo lo sguardo sul mondo vediamo che stiamo prendendo questa direzione. L'altra notizia di cronaca è la reintroduzione della pena di morte in Israele per i palestinesi, ma possiamo replicarlo via via anche in altre nazioni, in altre situazioni.
0: Tra l'altro, sindaco, non so che effetto abbia fatto lei, ma io quando vedo che in Ungheria, in piena Europa, i detenuti o coloro i quali sono sottoposti ad un giudizio, quindi non sono ancora considerati colpevoli fino a quando non c'è una sentenza di ultimo grado, tuttavia vengono portati in carcere coi ceppi ai piedi e alle mani, come abbiamo visto fare nell'Ottocento negli
1: Stati. Sì, ma ancora prima, io i libri di preistoria in mente questa figura degli egizi che portavano gli schiavi in quel caso a fare le piramidi con tutte le catene legate, cioè in mente questa immagine, riproduzione sul libro di storia, quindi parliamo di robe che facevano chi non sapeva né leggere né scrivere e stiamo facendo dei passi indietro. Su questo però io vedo anche dei segnali positivi, perché quando vedo, a prescindere poi dai risultati o dai temi, soprattutto i giovani che sono andati a votare, ad esempio, nel nostro ultimo referendum, non voglio entrare nel dibattito del referendum, ma rimanendo sul tema della partecipazione, tant'è che il tema proprio dell'affluenza è stato sottostimato da tutti i sondaggisti. Se uno guardava, ma massimo, a quelli più ottimisti arrivano al 55%, l'abbiamo di gran lunga superato, piuttosto che alcune manifestazioni di piazza, e ovviamente quelle pacifiche, faccio riferimento non ai riottosi, che sono tutt'altra cosa da condannare, però sono segnali che questi giovani, i nostri giovani, immaginano un mondo diverso rispetto a quello che noi stiamo costruendo. E questi giovani hanno delle modalità di comunicazione totalmente differenti anche dalle mie, che sono una generazione prossima rispetto alla loro, e allora forse noi o intuiamo che queste cose stanno cambiando, oppure quando il tempo farà il suo corso, cioè tra 40 anni, quando io avrò più di 80 anni, ecco, cioè sarà una generazione che dovrà forse porre rimedio a tutto quello che stiamo facendo. Ma i giovani sono più avanti di noi su tante cose. Dobbiamo, come dicevo prima, sintonizzarci e far emergere quelle voci e spenderci tanto tempo. Io, ad esempio, una cosa che faccio è passare un sacco di tempo con i bambini e i ragazzi, fuori dai post su Facebook, proprio con loro. E devo dire che è una scoperta straordinaria che neanche io immaginavo. E hanno una ricchezza che io non avevo alla loro età, perché oggi comunque chi vive, chi ha dai 12-13 anni in su, ha tante di quelle possibilità di conoscenza, di apprendimento,
0: che noi
1: di
0: non avevamo.
1: Non avevamo, e questo è un bagaglio, un patrimonio che ci deve far sperare.
0: Senta, signor, tra le cause della devianza c'è anche la droga, è d'accordo su questo?
1: Assolutamente sì, anzi se ne parla poco. Se ne parla troppo poco, a mio parere. La droga è ritornata in maniera preponderante, lo vedo negli istituti superiori soprattutto, dove facciamo alcune azioni sia con la polizia locale da un lato che poi con progetti diciamo educativi, e non emerge questo problema, cioè rimane come se fosse una cosa di 30 anni fa, forse 30 anni fa se ne parlava molto di più, la si è affrontata, era scesa l'utilizzo, negli ultimi anni sta invece molto aumentando. Io sono preoccupato invece su questo e credo che ci voglia maggiore attenzione e maggior rilievo, perché poi su quel tema prende proprio tutti indistintamente dalle situazioni, sia magari già quelle più fragili, ma non solo, in realtà è un tema insomma da affrontare, quindi sono perfettamente d'accordo.
0: Allora, prof, prima di coinvolgere lei, le faccio sentire

un minuto, lo chiedo a Peter, una canzone che appartiene alla mia generazione, che sono gli anni 70, Non voglio più, degli Skiantos, che parla proprio di droghe.

0: Ecco, professore, in questa canzone gli Schiantos dicono: non voglio più nessuna dipendenza, ho scelto di fare resistenza. Il tema della droga è un tema che ci portiamo dietro da tanti anni ed è una delle concause che produce la devianza. Lei ce lo ha raccontato con forza più di una volta. Le domando in questo caso, un gruppo musicale che racconta come ci sia una generazione che ha lottato contro la dipendenza, ci racconta di solitudine e del fatto che la dipendenza ha surrogato un vuoto.
1: Allora, io di droga mi occupo da chissà quanti anni e di droga, come posso dire, in sintesi, la droga permette di illudersi, permette di sentirsi presenti quando invece ci si sente marginali, e la droga permette di rinunciare al lavoro che è invece indispensabile per passare dal sentirsi marginali al sentirsi presenti e utili. La droga permette di addormentarsi soffrendo di meno della propria marginalità. La droga permette anche di eccitarsi dando l'illusione di una presenza e di una esistenza, però come surrogato al senso dell'esistere che è legato al lavoro e alla realizzazione. Insomma, ci si fa di eroina oppure ci si annebbia la mente entrando in una specie di sogno che va a sostituire la ricerca dell'essere per gli altri attraverso il lavoro e attraverso la collaborazione, oppure ci si fa di cocaina e altre droghe che producono più o meno effetti simili, raggiungendo una eccitazione che ti dà un senso di onnipotenza che ti permette di rinunciare al lavoro e alla fatica di realizzare quello che serve per essere riconosciuto dagli altri. Dunque, per me questo è la droga, e diciamo, passare alla rivoluzione abbandonando la droga è quello che ci vuole per fare politica e per costruire la città.
0: Allora, siccome sta parlando a lei, sindaco, le domando subito se il tema della droga, come dire, ci mette a confronto con una generazione, l'ultima, che ha dato una bella botta alla politica durante il referendum, perché ha dichiarato non solo la propria presenza ma anche la propria coscienza del ruolo che interpretano oggi i giovani. La droga, soprattutto negli anni 70, 80 e 90, è servita soprattutto ad annebbiare una generazione i cui palpiti emotivi erano forse stati considerati pericolosi per un'intera generazione, anche politica. Oggi i giovani, come dire, hanno forse una maggiore coscienza di sé e la esercitano come hanno fatto l'ultima volta, perché altrimenti il rischio che temo, parlando da giornalista, è che noi si tenda a dare sempre spazio a quel giovane che commette magari un reato e non alle migliaia di giovani che invece sono corsi a votare per dire noi possiamo farlo perché ci sono altri milioni di ragazzi che a votare non ci sono potuti andare perché non gli avete dato la possibilità di votare dove stavano, magari per studiare a Bari o a Milano, avendo la loro casa a centinaia di chilometri.
2: Ma io ho l'impressione su questo tema che prima il professore usava la parola rivoluzione. La rivoluzione è collegata a un'idea alta, a un'utopia, a un ideale di società da costruire che quindi in un qualche modo si definisce. Oggi ci manca questo pezzettino della rivoluzione, perché i giovani, se notate, dicono la loro quando si toccano le cose importanti, quando si tocca quello zoccolo duro, che dicono no, fermi. L'abbiamo visto anche lo scorso settembre-ottobre, quando sono scesi in piazza in tantissimi, e quelli non erano mobilitati da nessuno, anche se qualcuno ha cercato di intestarseli, ma quelli no, quelli lì di spontanea volontà sono scesi in piazza in tante piazze, nessuno li ha mobilitati e non sono etichettabili da nessuno a mio parere. Quindi quando si tocca quello zoccolo duro reagiscono, ci sono. Manca il pezzo dopo lo zoccolo duro, quello per cui uno dice faccio la rivoluzione, cioè ho in mente quell'idea di società, di città, di comunità talmente alta, utopistica magari, che non riuscirò mai a raggiungere, ma che è quella cosa che mi mette in cammino, che mi fa muovere e mi fa compiere dei passi, non per difendere lo zoccolo duro, ma per costruire tutto ciò che ci sta sopra.
0: Allora, stiamo parlando probabilmente, anzi senza probabilmente, del concetto di libertà. Prima però facciamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo su questo concetto appena espresso dal sindaco.
3: Sono le 17 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Quest'oggi abbiamo con noi il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, che ha espresso un concetto estremamente interessante, quello della capacità che devono avere i ragazzi di poter coltivare anche le loro utopie. E lui ha citato questo straordinario movimento che noi abbiamo visto nel mese di ottobre del 2025, quando milioni di ragazzi sono scesi in piazza, non ascrivibili a nessuna forza politica. Io ho concluso il ragionamento che ha fatto il sindaco dicendo: questi ragazzi si sono mossi perché hanno sentito minacciato il valore principale della loro esistenza, cioè la libertà, perché la guerra è la negazione della libertà. Professore.
1: Io da parte mia ho piacere di aggiungere che occorre costruire delle situazioni, delle circostanze nelle quali le persone abbiano la possibilità di andare oltre la manifestazione del proprio disaccordo. Nel senso che esprimere il proprio disaccordo è relativamente facile, è comunque un valore quando insieme le persone esprimono il disaccordo nei confronti della guerra o quel che sia, ok? Però in realtà si diventa adulti, parola semplice e significativa, si diventa adulti non tanto perché si esprime il proprio disaccordo, ma perché dopo averlo espresso si mettono le mani in pasta e ci si allena a formulare delle ipotesi. Da questo punto di vista il concerto di cui si parlava prima, quello del 17 maggio, questa volta desidero dare spazio alle persone giovani, non perché loro abbiano già in mano la verità del futuro, ma perché è importante che ci siano delle situazioni nelle quali le persone giovani, gli adolescenti, si abituino ad esprimere la loro idea, che poi sarà confrontata con idee di altri. Insomma, è quello che si chiama dialettica.
0: Ecco, a proposito di dialettica, sindaco, per un giovane, per un giovane e anche per un diversamente giovane, fondamentale è l'essere riconosciuto come persona, perché questo abilita l'individuo a diventare adulto dentro una complessità. Ora, uno degli elementi che costituisce la formazione psicologica e la coscienza individuale e poi collettiva è data dalla possibilità di essere riconosciuti come persone che lavorano, cioè un soggetto, un giovane che entra nel mondo del lavoro riconosce a se stesso e si sente riconosciuto come soggetto che si sta adoperando per la costruzione del proprio futuro, ma anche del futuro degli altri. Per un sindaco io penso che questo sia un tema fondamentale, perché il lavoro è uno dei temi che naturalmente chi fa politica deve necessariamente trattare e di cui si deve occupare.
2: Assolutamente, io lo chiamo un fattore abilitante alla comunità, al lavoro, cioè un qualcosa che, sperando che agisca sui talenti, quindi su quello che uno gli piace anche fare, cioè che è portato a fare, lo abiliti alla comunità, cioè lo abiliti in un percorso che lo porta da quella scelta individuale a una scelta di comunità. E guardate, forse nella destrutturazione oggi della società, cioè di una società sempre più destrutturata, il tema dei percorsi che uno riesce a intraprendere o che ha davanti come potenzialità è fondamentale, perché sono quei percorsi che poi possono portare, come diceva il professor Aparo poco fa, proprio a costruire un qualcosa, quindi passo dal dissenso alla fase di proposta, di dire quale, come la penso io, di mettersi al confronto degli altri. Qui c'è un tema anche della politica, perché con la Prima Repubblica abbiamo distrutto anche tutta la struttura che ci stava dietro alla partecipazione civica e politica in senso alto di chi partiva da zero, e di conseguenza distruggendo tutte quelle che chiamavamo scuole di partito, cioè con nomi anche aulici, ma che alla fine significava che tu in città avevi 3, 4, 5 posti differenti dove le persone pensavano in modo diverso, dove tu potevi entrare, potevi prendere anche qualche bastonata, perché quelle poi servono per crescere, ma in un ambiente che ti accoglieva e ti dava un percorso se avevi voglia, passo dopo passo, mettendo un mattoncino della tua vita uno dopo l'altro, ma dentro a un senso di comunità e un senso politico più generale.
0: Mi piace questo discorso che lei sta facendo, perché a fronte della destrutturazione, che è una destrutturazione diciamo sociale e anche valoriale, si impone come dire il pensiero della filosofia. Hegel diceva: l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quindi non possiamo negare che ci sia un bisogno di coscienza individuale, e il lavoro è uno degli elementi, anche se poi talvolta puoi prendere anche delle bastonate nella vita, ma il lavoro diventa un elemento che costruisce un'identità. Allora, a proposito di lavoro, voglio coinvolgere Veronica Magenes, spero di aver correttamente riportato il suo cognome, che fa parte del servizio inclusione sociale area metropolitana dell'AFOL, che è l'agenzia per la formazione del lavoro. Benvenuta Veronica.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ha sentito quello che ha detto adesso il sindaco, ha sentito il tema che noi stiamo trattando. Vorrei che lei ci raccontasse cosa fate voi per il lavoro, soprattutto rispetto al mondo giovanile.
6: Allora, intanto il servizio di inclusione sociale, appunto, di AFOL metropolitana si occupa di aiutare, diciamo, tutte quelle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, quindi persone che si trovano anche in una situazione, diciamo, penale o comunque che portano delle fragilità, dove appunto li incontriamo e insieme a loro cerchiamo di capire quale possa essere il futuro e il loro percorso di inserimento lavorativo. Gli incontri che di solito appunto facciamo sono di orientamento, di bilancio di competenze, stesura dei CV, i gruppi anche, che sono molto importanti, perché all'interno dei gruppi si riesce comunque a diciamo rapportarsi anche con l'altro. Tutti questi interventi sono fondamentali, perché aiutano, diciamo, il candidato a trovare quelle che sono le proprie potenzialità, le proprie risorse e lavorare proprio su questo, perché sulla potenzialità e sulle risorse si riesce poi ad avere, diciamo, un inserimento lavorativo di fondamentale importanza.
0: Posso chiederle se ad oggi, perché questa è un'esperienza che ho fatto col professor Aparo, al carcere di massima sicurezza di Opera, già diversi anni fa, almeno credo che siano passati almeno una decina d'anni, è stato costituito un ufficio di collocamento, cioè a quei detenuti che escono dal carcere di massima sicurezza, durante il loro percorso carcerario viene insegnato un lavoro. Ricordo che c'era una liuteria, per esempio, ma certo, sono diverse. Certo. Ecco, chiedo a voi se voi avete avuto, come dire, un riflesso, cioè se avete percepito che dal mondo del carcere, per esempio, oggi arrivano delle persone che magari hanno maturato un'esperienza di natura professionale e lavorativa, perché questa è da un lato un'azione politica e dall'altro è anche un'operazione di natura psicoterapeutica, di reinserimento sociale, dell'applicazione del precetto che vuole che il detenuto debba essere riabilitato, non abbandonato o rincoglionito attraverso l'uso di psicofarmaci all'interno di una cella dove viene detenuto. Voi che cosa, qual è la vostra percezione?
6: Assolutamente sì, intanto all'interno e non solo nel carcere di Opera, ma all'interno dei tre istituti milanesi esistono gli sportelli lavoro, che sono un pezzo, diciamo, fondamentale, perché all'interno dello sportello lavoro viene fatta proprio la mappatura di tutti i detenuti e di tutte le competenze professionali che ogni detenuto ha, e questo è di fondamentale importanza perché si va a lavorare anche su quelle che possono essere le future professioni, tenendo in considerazione che sempre all'interno degli sportelli lavoro vengono poi proposte quelle che sono le attività formative. Si lavora con tutte le progettazioni dei fondi sociali europei, dove all'interno di questi progetti c'è sia una parte, diciamo, educativa, ma anche di reinserimento lavorativo attraverso i tirocini, e quindi si parla, non so, le persone comunque anche nel carcere possono uscire con gli articoli 21 e andare, diciamo, a lavorare, fare un'esperienza lavorativa. Quindi tramite la formazione che viene fatta all'interno degli istituti di pena e la possibilità di attuare, diciamo, un tirocinio che può essere sia all'esterno del carcere ma anche all'interno del carcere, perché voi sapete che all'interno del carcere esistono comunque delle cooperative che possono offrire lavoro.
0: Guardi, dottoressa, la faccio parlare con il professor Aparo, che ha costituito proprio una cooperativa di lavoro che dà lavoro a detenuti.
6: Conosco molto bene.
0: Lei conosce il professor Aparo? Professore?
1: Sì, cioè, buonasera, buonasera.
6: Buonasera.
1: Sì, un po' ci conosciamo. Vabbè, ma visto che ci conosciamo, è inutile che ne parli io della mia cooperativa. Poi invece ho piacere di dire quattro parole in merito ad un termine che è molto importante, che è trasformare. Però non voglio interrompere.
0: No, vada prof. Perché è importante trasformare?
1: Trasformare è importante in carcere per i detenuti e fuori per gli adolescenti, perché trasformare significa: uno, sentire di esistere; due, mettere le mani su una realtà che, intanto che viene trasformata, viene anche amata, nel senso, non vorrei dire cose difficili, ma nel senso psicoanalitico dell'investimento libidico. Cioè, se tu trasformi qualcosa devi applicare la tua energia a questo qualcosa, e intanto che ci applichi l'energia inevitabilmente la ami. Se il sindaco di Rho o se il Presidente del Consiglio propone a qualcuno di contribuire alla trasformazione di una piazza, si può stare certi che le persone che hanno speso energia per trasformare la piazza avranno difficoltà a distruggere la piazza. Quando si vedono, non so, sedili divelti, quando si vede il vandalismo, al di là di quello che se ne può dire, è comunque di certo applicato a cosa? A quegli oggetti, a quelle realtà di cui non ci si sente co-costruttore. Cioè, io distruggo le cose che non portano la mia firma. Allora, dal mio modesto punto di vista, che non sono un politico, sarebbe molto importante per gli adolescenti essere messi nella condizione di lavorare su qualcosa e metterci la firma, cioè trasformare le cose, perché le cose che trasformi non sono le cose che avrai voglia di distruggere.
0: Questa è una delle cose che mi piace di più di questa trasmissione, che presto o tardi noi arriviamo in una dimensione che si avvicina alla spiritualità. Sindaco, vorrei che lei parlasse con la dottoressa Magenis, perché in base anche a quello che ha detto il professore, di fatto puoi costruire qualcosa nella vita quando sei capace, in un processo di trasformazione, di amare. L'amore alla fine è una delle cose fondamentali che traduce e permette la trasformazione della vita di una persona. E anche in politica è importante sapere essere coerenti con la propria voglia di costruire, cioè riuscire a sentire un sentimento che poi uno traduce nella propria azione politica.
2: Assolutamente, il tema dell'amore come veniva inteso secondo me è essenziale. Proprio sabato mattina all'inaugurazione di una piazza dicevo quello che ho detto poi altre volte, che per me la città è un essere vivente, cioè la città non sono mattoni, la città è una persona come noi e che quindi con la quale entrare in relazione, con la quale in un qualche modo stabilire un rapporto con la città, cioè non è un qualcosa di statico, di mattone, cioè lì che non parla, non ci parla. E questa relazione con la città uno la può avere se è appassionato. C'è una bellissima frase di Paolo Borsellino che viene detta pochissime volte, ma suo fratello Salvatore quando va nelle scuole la tira sempre fuori, perché non è quella che mediaticamente ha inciso più di tutte, ma quella che Salvatore diceva per mio fratello Paolo è stato il vero riassunto della sua vita. E Paolo Borsellino diceva: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché solo ciò che si ama si può cambiare. E Paolo Borsellino nella sua vita l'ha fatto suo. A differenza di Falcone, Paolo Borsellino non è mai uscito dalla Sicilia, non ha mai accettato nessun incarico fuori dalla Sicilia. E questa nella sua testimonianza ha messo in campo l'amore per Palermo, l'amore per una città. E lui l'ha amata al punto da sacrificarne la propria vita consapevolmente, perché la persona sapeva che andava incontro a quel destino. E allora lì, secondo me, tutti noi politici, tutti noi cittadini, dobbiamo far riferimento a questo, all'amore per una città.
0: Dottoressa Magenis, lei per aver scelto il lavoro che fa ha fatto anche una scelta d'amore di conseguenza. È un modo in cui il suo darsi permette ad altri di poter costruire un futuro?
6: Assolutamente sì, nel senso che credo molto in tutto diciamo quello che è la parte sociale, cioè io credo assolutamente che per cambiare e per modificarsi non dobbiamo dividere la parte diciamo della giustizia dalla parte sociale, ma dobbiamo farle interagire tra di loro, perché questo secondo me è ciò che ridà comunque dignità sia alla società intera, ma anche alle persone che si trovano in una dimensione di difficoltà, e questo secondo me è il pezzo diciamo importantissimo. Infatti quando penso, e mi sono sempre, non so come dire, immaginata, visto che comunque io lavoro tantissimo nell'ambito della pena, no? Quando penso, mi sono sempre immaginata quale fosse diciamo per me la pena appunto ideale, mi sono sempre data una risposta che è riuscire diciamo a mettere insieme sia da un punto di vista sociale la responsabilità e l'opportunità, perché questo è importante, dove non viene negato quello che è l'errore, ma bisogna riuscire a trasformarlo per riuscire a ripartire, perché alla fine credo anche che, non so come dire, la sicurezza di tutti, a partire anche dai giovani, proprio parte da questo, da non lasciare indietro nessuno, e questi sono un po' i valori con i quali io oggi lavoro tutti i giorni.
0: Allora, dottoressa, io l'aspetto qua da noi, la ospito volentieri, se viene a trovarci ci facciamo una trasmissione su questo lavoro che lei declina quotidianamente, in modo tale da far sentire in maniera più completa tutta l'attività che voi svolgete. Mi congedo da lei e la ringrazio per essere stata qua con noi oggi e per la testimonianza che ci ha portato.
6: Grazie mille a tutti e buona giornata.
0: Allora, grazie ancora. Io vado dal sindaco. Senta, sindaco, esiste quindi dal suo punto di vista un ambiente o delle iniziative che le sembra a questo punto possano dare un utile contributo alla prevenzione della devianza? Noi abbiamo parlato naturalmente del concerto, ma non c'è solo quello. Un politico, lei tra l'altro è un politico giovane, però se non ho capito male lei ha 40 anni
2: 40,
0: 40 anni, se li porta benissimo. Voi non lo potete vedere, ma se li porta benissimo. Allora, concretamente come si fa da un punto di vista politico come amministratore pubblico?
2: Dal punto di vista politico, nella costruzione della comunità, il prevenire significa essere a fianco di tante situazioni. Spesso a volte la situazione dei ragazzi è una situazione riflessa dei genitori o dal contesto da cui arrivano, quindi bisogna un attimo, secondo me, allargare lo sguardo e cercare di creare dei percorsi anche individualizzati, perché poi in una città, ad esempio Ro, 51.000 abitanti, poi ogni città ha i suoi meccanismi, dimensioni, eccetera, ma si riesce ancora ad avere la capacità di individuare percorsi individuali. Ad esempio io come sindaco ho 34 amministrati di sostegno, periodicamente faccio l'incontro per sapere brevemente tutti e 34 più o meno in che situazioni sono, e tanti poi con il contrabbar, eccetera. Quindi si ha quella dimensione per cui si riesce a stare vicino e a costruire percorsi individuali. Quello che serve, che un po' lo dicevamo all'inizio, è avere quel lavoro di rete tra tutti i soggetti e fare in modo che si condividano anche le informazioni, si condividano le azioni e le risposte che si dà, perché poi la persona spesso ha più di un bisogno e lo esprime magari in ambiti differenti. Se questi ambiti sono collegati e riescono a far rete, la risposta è migliore, ma soprattutto se un esempio ha bisogno, vive una situazione di povertà alimentare, insieme al pacco ci sia la persona che, consegnando il pacco, ascolta quella situazione e lo aiuti a rimettersi in sesto, in carreggiata, in un qualche modo. Questo però può avvenire se c'è questa forte rete. Io credo che lo sport, soprattutto per ritornare sui giovani, sia una di quelle dimensioni che spesso salva i nostri giovani. Io ho in mente un ciclista nostro della Biringhella, oggi è semiprofessionista della Tudor, che lui stesso, ma lo dice sempre anche ai ragazzi in pubblico, ha detto, dice: lo sport mi ha salvato, io senza la bicicletta e senza lo sport probabilmente avrei preso altre strade non belle.
0: E questo probabilmente è anche la ragione per cui Yannick Sinner viene oggi considerato un parametro, no? Nel senso che ha questa gentilezza, questo modo di essere vicino, semplice, che probabilmente aiuta. Però non voglio aprire il capitolo Sinner, per carità, ma le voglio fare sentire, sindaco, un breve intervento di Edoardo De Filippo, ripreso dall'opera teatrale Il sindaco del Rione Sanità, e poi glielo faccio commentare. Peter,
7: se tu mi vieni a dire: don Andò, i fatti sono questi, così, così, così, datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare. Ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura.
0: Che ne dice, sindaco? Beh, esiste un politico? Si riesce a fare una cosa di questo genere, secondo lei?
2: Grande Edoardo De Filippo, comunque. E secondo me sì, non è così impossibile. Se uno si impegna, c'è molto di stile in questo. Lo stile fa la differenza. Se uno pensa di fare politico sedendosi su una sedia e comandando con un approccio che nell'aula universitaria chiameremmo top down, ecco, ha sbagliato completamente. La cosa più bella di un sindaco è quando uno si trova in un angolo della stanza e vuole arrivare dall'altra parte e tutti i suoi cittadini vanno là e chiamano il sindaco, anche se l'ha pensato per primo magari di andare dall'altra parte della stanza, perché questo significa che hai costruito una comunità che cammina e che sa andare. Magari quella era la tua visione, ma tu ci arrivi per ultimo in quel punto, perché se tu ci arrivi per primo e dici agli altri venite qua, beh, credo che abbiamo perso clamorosamente questa cosa.
0: Professore, riprendiamo spunto proprio da quello che diceva Edoardo. Un uomo deve sapere riconoscere di sé sia i propri pregi, le qualità, ma anche i propri limiti, i propri errori, e deve in qualche modo trasformare questi elementi dentro di sé come elemento di consapevolezza. È qualcosa che lei fa con i detenuti, è qualcosa che fa anche quando realizza i concerti come quelli del 17 maggio, cioè diventano momenti di comunità in cui i ragazzi del gruppo della trasgressione, che sono comunque ex detenuti o detenuti, acquisiscono consapevolezza che la vita è cosa diversa da quella che loro hanno conosciuto nell'ambiente familiare in cui hanno sviluppato la devianza.
1: È così, e questo cerco di realizzarlo facendo in modo che ciascuno abbia un ruolo riconosciuto dagli altri. Cioè, questo capitolo, questo concetto del ruolo, dell'importanza di avere una funzione, dal mio punto di vista è imprescindibile. Cioè, i concetti del tipo bisogna riconoscere il valore dell'altro, bisogna riconoscere il tuo errore, bisogna sapersi rialzare, sono tutti concetti stimabili, per carità, ma come dire, mi sembrano auspici. Cioè, dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro. Dal mio punto di vista, la persona si costruisce se ha la possibilità di svolgere una funzione, e mi collego al concetto della trasformazione di cui parlavamo poco fa. Per cui, se io fossi un insegnante, se io fossi quello che sono, cioè uno che lavora in carcere, oppure con gli studenti universitari, o se fossi un politico, francamente mi occuperei innanzitutto di costruire delle realtà nelle quali le persone possano svolgere una funzione, perché se l'uomo ha una funzione è motivato a collaborare alla costruzione della città. Se l'essere umano non ha una funzione, parlo, non so, per esempio di chi arriva da fuori senza che possa avere riconoscibile una funzione, allora la motivazione verso la città decade e invece sale la voglia di prendere a calci il mondo.
0: Allora, noi siamo praticamente in fase di chiusura. Chiedo al nostro Peter se abbiamo il tempo di poter, io così l'ho pensata questa trasmissione, di poter chiuderla con una canzone di Vasco Rossi, Cambiamenti.

0: Allora, grazie a tutti, innanzitutto il mio ospite Andrea Orlandi, sindaco di Rho, grazie per essere stato
1: grazie
0: qui questa sera con noi, grazie al professor Iuria Paro.
2: Buonasera.
0: Vi ricordo che domani saremo in replica alle ore 20, poi ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. I contenuti di questa trasmissione li potete trovare su www.giornaleradio.fm, i contenuti invece del lavoro del gruppo della trasgressione su www.vocidalponte.it oppure su www.trasgressione.net. Grazie anche al nostro regista Peter Bescapè. Buon fine settimana.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: is more vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Dal chilometro 7600 al chilometro 10100 della via litoranea tra Castel Porziano e Torvaianica, a sud della foce del Tevere, corre la spiaggia di Capocotta. Dune, sabbia e ancora dune, sabbia e tanto mare.

0: Da una parte c'è la macchia mediterranea, dall'altra il mare. Le abitazioni sono rade, poche case in costruzione, qualche circolo di caccia e ville lussuose fanno della zona il luogo di ritrovo dell'alta borghesia e dell'aristocrazia della capitale. Così si presenta Capocotta negli anni 50. Vilma Montesi nasce a Roma nel 1932, è una ragazza normale, conduce una vita alla luce del sole, ha molti amici, le piace divertirsi, è di origini modeste, figlia di un falegname, è fidanzata e in procinto di sposarsi con un agente di polizia in servizio a Potenza. Abita con la famiglia in un caseggiato popolare di via Tagliamento, è considerata molto bella, con qualche aspirazione a entrare nel mondo del cinema, prende parte ad alcuni film come comparsa o in piccoli ruoli. Frequenta dunque il mondo di Cinecittà ed è da tutti i testimoni descritta come riservata e signorile, impegnata a mettere a punto il corredo in vista delle imminenti nozze programmate per il Natale successivo.
1: Per me era una brava ragazza, io non posso dire niente. Usciva sempre a chiamarmi la sorella.
2: Ho incontrato sempre questa famiglia completamente unita, sia con il fratello e sia con la sorella e la mamma. Qualche notte, pure verso mezzanotte, l'una, non so, ho incontrato la mamma e con la figliola.
0: È l'11 aprile 1953, un sabato mattina, livido e nuvoloso. Il corpo di Vilma Montesi viene trovato sulla spiaggia di Capocotta da un muratore, Fortunato Bettini, che sta facendo la colazione in spiaggia. Alle 9.30 i carabinieri di Pratica di Mare scrivono un verbale sul ritrovamento della donna. Vilma Montesi è riversa sulla battigia, le mani sotto il viso, lo smalto sulle unghie. Indossa solo camicetta e mutandine, non indossa gonna e reggicase di raso nero. Il corpo appare riverso prono sulla battigia, immerso in acqua solo dalla parte della testa. La giovane donna è dunque parzialmente vestita e gli abiti sono zuppi d'acqua, non ha più indosso scarpe, gonna, calze, reggicalze ed è sparita pure la sua borsa. Sul corpo non c'è nessun segno di violenza. Il dottor Di Giorgio stabilisce a quel punto la causa del decesso, annegamento. Alla notizia del ritrovamento i giornali dedicano subito ampi articoli, anche se gli inquirenti chiedono ed ottengono l'interdizione della stampa all'accesso alla camera mortuaria dove è conservato il corpo di Vilma Montesi. Tuttavia, con uno stratagemma, il cronista giudiziario del Messaggero, Fabrizio Minghini, riesce ad entrare nell'obitorio a vedere il corpo. I particolari forniti nel suo articolo permettono al padre della ragazza, Rodolfo Montesi, di presentarsi per il riconoscimento del cadavere. A quel punto inizia l'inchiesta. Il pomeriggio del 9 aprile del 53, verso le 17, Vilma Montesi si reca a Ostia, prende il treno. Alla sorella Wanda, giorno prima, chiede di accompagnarla ad Ostia per curare nell'acqua salata un arrossamento del calcagno dovuto ad un paio di scarpe nuove. La madre, insieme all'altra figlia Wanda, trascorre il pomeriggio al cinema, assistendo alla proiezione del film La carrozza d'oro. Vilma però declina l'invito perché non le piacciono i film con Anna Magnani e aggiunge che forse sarebbe uscita per una passeggiata. Al rientro le due donne accertano che Vilma è assente. Ha lasciato in casa i documenti, i gioielli di modesto valore dono del fidanzato. La portiera dello stabile in cui vivono i Montesi dice di averla vista uscire intorno alle 17.30 e di non averla più vista tornare. A casa, infatti, Vilma Montesi non tornerà mai più. Alcuni testimoni sostengono di averla vista sul treno da Roma a Ostia verso le 18, tra Ostia e Torvaianica ci sono una ventina di chilometri. Il titolare di un chiosco di cartoline situato nei pressi della spiaggia di Ostia sostiene di aver conversato con una giovane apparentemente somigliante alla Montesi che acquista una cartolina illustrata e intende spedirla al fidanzato a Potenza. Il 16 aprile del 53 il questore della capitale, Saverio Polito, inoltre alla magistratura il rapporto dei suoi funzionari della squadra mobile. Vilma Montesi ha avuto un malore durante il pediluvio, così è scritto. Il procuratore capo di Roma, Angelo Sigurani, archivia l'inchiesta come un incidente e da quel preciso momento la morte della donna diventa il caso di Vilma Montesi. Una combinazione di malcostume e di intrighi politici che provoca la più grave crisi politica della Prima Repubblica. Ma com'era l'Italia del 53? Maurizio De Luca, giornalista e scrittore scomparso 10 anni fa, mi aveva dato la sua testimonianza proprio sul caso Montesi.
3: L'Italia del 1953 era ancora un'Italia rurale che andava a letto presto, che seguiva le sue giornate sul nascere e tramontare del sole, un'Italia che non aveva la televisione in casa, che si informava quando si voleva informare, soprattutto sui giornali, che aveva grande slancio nella maggioranza dei suoi cittadini nei confronti di incontri religiosi, di grandi processioni, di miracoli. Ecco, questa era la platea davanti alla quale cominciarono a snodarsi le vicende sotterranee, certamente discutibili, però di grande attrazione del sottobosco politico romano.
0: Trascorrono alcuni mesi e la vicenda ormai sembra quasi dimenticata. Un piccolo settimanale scandalistico, Attualità, diretto da Silvano Muto, il 6 ottobre del 53 riporta a galla il caso di Vilma Montesi. Notizie vaghe, prive di riscontri oggettivi, ma piene di messaggi politici precisi. Il reportage scandalistico porta anche un titolo a 9 colonne, La verità sulla morte di Vilma Montesi. È una copertina dove una coppia è ripresa di spalle con le braccia alzate e illuminata dai fari di un'automobile. Il giornale accusa di aver lasciato morire la ragazza Piero Piccioni, figlio del ministro degli esteri Attilio Piccioni, probabile successore di Alcide De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei fatti, Vilma Montesi si sarebbe sentita male per abuso di stupefacenti durante un festino nella riserva di caccia Capocotta di Ugo Montagna, marchese, uomo da sempre vicino alla Democrazia Cristiana. Tutto ruota dunque intorno alla figura di Attilio Piccioni, uomo influente della geografia politica della Democrazia Cristiana, come conferma il giornalista e scrittore Maurizio De Luca.
3: Attilio Piccioni era una delle figure principali della più vecchia generazione democristiana ed era l'uomo che era stato indicato da Alcide De Gasperi come suo possibile successore alla guida della Democrazia Cristiana. E dire alla guida della Democrazia Cristiana significava anche indicarlo come uno degli uomini più potenti all'interno dello Stato. Attilio Piccioni era uomo di poche parole. Si racconta, e vi è conferma questo racconto, che una volta venne avvicinato da un cronista, il quale chiese una sua valutazione sulla situazione politica. E Piccioni rispose, ma, e se ne andò. Questo a testimonianza della prudenza estrema del personaggio che, sulla base proprio di queste sue caratteristiche, rappresentava l'antagonista nei confronti invece del vitalissimo Fanfani, irrefrenabile Fanfani, giovane Fanfani, che tentava, con successo poi avrebbe avuto, la scalata ai nuovi poteri all'interno della Democrazia Cristiana.
0: Il cosiddetto rapporto riservato dei carabinieri, voluto da Amintore Fanfani, allora ministro degli interni e rivale di Attilio Piccioni, scavalca di fatto l'inchiesta della polizia. I carabinieri scrivono: Ugo Montagna organizza festine e orge con donne di dubbia moralità allo scopo di soddisfare i piaceri e i vizi di tante personalità del mondo politico. Bimba Montesi diventa così la ragazza del Pediluvio, la vittima di uno scandalo che scuote l'Italia del dopoguerra, come ricorda Francesco Grignetti, giornalista e scrittore, autore del libro Il caso Montesi per i tipi di Marsilio Editore.
4: Ancora non era arrivata la dolce vita, non c'era stata la liberazione sessuale, non c'era stata la contestazione, e l'immaginare che una ragazza, quindi in quel contesto di 21 anni, potesse andare da sola al mare, sulla spiaggia, e lì misteriosamente morire, apriva squarci di fantasie le più impensate, e quindi l'intera società italiana saltò alle conclusioni. Le conclusioni non potevano essere che una: lì la ragazza c'era arrivata nell'ambito di qualcosa di peccaminoso.
0: Scrive nel suo libro Francesco Grignetti, un giornalista che ripercorre una vicenda di cronaca 50 anni di distanza dai fatti rispetto ai suoi predecessori, sa di avere un solo vantaggio: può andare a curiosare negli archivi della polizia, che sono conservati all'EUR a Roma, e lì all'archivio di Stato ho trovato una funzionaria che si è appassionata con me alla storia di Vilma. Alla fine, nel posto più impensato, e cioè fra tonnellate di autorizzazioni al porto d'armi, licenze per la vendita di alcol, rinnovi del passaporto, sono saltati fuori due faldoni di carte dell'epoca. Centinaia di fogli rigorosamente con la stampigliatura a segreto, nascosti sapientemente al posto sbagliato, che raccontano di come il Ministero dell'Interno, ad un certo punto, perse la testa di fronte ad un'inchiesta che non sapeva più troncare o sopire, sotto l'incalzare dei giornali di un giudice che per la prima volta in Italia aveva scoperto il gusto di procedere controcorrente. Il caso Montesi appassiona l'opinione pubblica e travolge l'aristocrazia romana e il mondo della politica, come sostiene Francesco Grignetti.
4: Fu un grande scontro di potere all'interno del potere, ma fu una campagna in buona parte telecomandata da chi all'interno della DC o all'interno di alcuni apparati aveva interesse a demolire o comunque a intaccare il potere di altri apparati e di altre correnti. La corrente di Fanfani approfittò di questo scandalo per intaccare la forza della corrente antagonista,

0: Notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Prima ritratta dicendo che l'articolo è una personale ricostruzione fantasiosa, poi Silvano Muto conferma la prima ricostruzione dei fatti.
1: Quell'articolo nacque come nascono tutti gli articoli di giornale. Le voci innanzitutto, è la raccolta di voci che circolavano nell'ambiente politico, giornalistico romano. Altre voci e altri elementi giornalistici vennero presi dalla vicenda in se stessa. Alcuni poi furono degli articoli di giornale precedentemente al mio che uscirono fuori prima e dopo l'articolo firmato da me.

0: Al processo per diffamazione aggravata a mezzo stampa Silvano Muto porta come testimoni della difesa l'elegantissima figlia di un notaio milanese, Anna Maria Moneta Caglio, soprannominata Cigno Nero, ex amante del marchese Ugo Montagna. La Caglio accusa Piero Piccioni di aver ucciso Vilma Montesi, di averla poi trasportata sulla spiaggia. Secondo la deposizione di Anna Maria Moneta Caglio, Piero Piccioni è amico intimo di Ugo Montagna e tutti e due hanno rapporti d'affari con il capo della polizia Tommaso Pavone. Tramite l'interessato aiuto del questore di Roma, Saverio Polito, sono riusciti ad occultare le prove del delitto. Ma chi è Anna Maria Moneta Caglio? Secondo il suo racconto è una donna ambiziosa che arriva a Roma per fare l'attrice.
1: Io arrivo a Roma perché volevo fare un film per sposarmi, perché mio padre non cacciava la dote, ecco, e noi avevamo bisogno di soldi per metter su casa. E, insomma, sembra che fossi una bella ragazza quando ero già andata a Roma precedentemente. Mi ha detto, ma perché non fa un film? Perché non fa un film così bello? E io ho detto, beh, adesso vado a Roma, faccio un film, così guadagno e mettiamo su casa, eccetera. E allora mio padre mi ha mandato una lettera per il ministro delle telecomunicazioni, Poste e Telecomunicazioni, che era Spataro, che in quel momento sostituiva Scelba al Viminale. Le altre due lettere erano una per la massoneria di Piazza del Gesù, perché mio papà era massone.
0: Un giornale satirico, il Merlo Giallo, pubblica in copertina una vignetta con un piccione che tiene nel becco una giarrettiera nera. La stampa amplifica sospetti e accuse, porta avanti inchieste e gonfia scoop scandalistici. L'Italia degli anni 50 non parla d'altro, secondo il giornalista e scrittore Francesco Grignetti.
2: C'è un paese che comincia a leggere, c'è un paese che comincia a frequentare con regolarità e con entusiasmo i cinematografi, c'è un paese che non legge più solo il quotidiano, ma che vede nascere i settimanali, i rotocalchi, illustrati, quindi naturalmente insomma c'è questo fatto anche proprio strutturale del sistema dei media che si sagoma in un paese dove si comincia a leggere, dove gli analfabeti stanno in calo sicuramente, dove la socialità, insomma c'è anche la televisione, anche insomma il 54, l'anno del caso Montesi, è anche l'anno dell'arrivo della televisione in Italia.
0: Chiara Ricci ha pubblicato nel 2023 un bel libro, si chiama Una storia sbagliata, per Golem Editrice.
3: Ancora ad oggi non c'è nessun colpevole ed è stato interessante vedere, come diceva anche lei, tutte le testimonianze, gli interrogatori, le dichiarazioni e poi anche le smentite, che ce ne sono state un'infinità, quindi anche processi collaterali di falsa testimonianza, calunnia, e c'era di mezzo di tutto, dal cinema alla politica, alla televisione, quindi si è alzato un polverone immenso e ancora oggi

0: Non c'è nessun colpevole a noi.
1: Per chi non era neanche nato, diciamo, nel 1953, io per esempio non ero nato, neanche lei mi sembra di capire.
0: No.
1: O era nata? No, non era nata.
0: No.
1: Ecco,
0: no.
1: Però lei mi sembra che sia una cronista e quindi diciamo, perché si è appassionata a questa storia che sembra veramente non aver mai fine, in un'Italia che era l'Italia del 53, l'Italia che terminava gli anni della ricostruzione, si avviava ad una fase straordinaria del boom economico, una Italia che nel 53 era essenzialmente sul piano politico democristiana.
0: Assolutamente, io in realtà nasco come storica e critica del cinema, quindi ho scritto fino a prima della Montesi tutti i libri, monografie, saggi di attori di teatro e di cinema, dalla Magnani a Lilla Brignone. Poi quindi mi sono molto occupata di quegli anni, degli anni 30, anni 50, anni 60, in particolar modo. E bene o male sempre è uscito fuori, quando si trattava del 53 o primi anni 50, questo fatto di cronaca. Poi è successo anche, quando si incastrano gli eventi, camminando sotto, io sono di Roma, sotto Castel Sant'Angelo, c'era una bancarella che vendeva libri e ce n'era un tomo con tutti i processi del Novecento e mi ritrovai il processo Montesi, erano poche pagine, e con me c'era mio papà e mi ha detto: perché non ti occupi anche di questa storia? Mio papà tra poco compirà 80 anni, quindi era piccolino quando è successo questo fatto, e mi sono poi leggendo appassionata, e ovviamente il mio intento non è stato quello di trovare la verità, perché districandosi tra tutti i documenti è veramente impossibile trovare una verità, se non diverse letture dei fatti ovviamente. E da allora mi sono messa alla ricerca di materiale e sono riuscita, appunto, ho avuto la fortuna di poter accedere agli atti, a tutto il fascicolo, o quello che ne rimane ovviamente, perché erano oltre 80 fascicoli e oggi se ne sono ritrovati solamente circa 15 o 16, quindi immaginiamo anche tutto quello che è rimasto fuori. E di lì ho iniziato la ricostruzione, la mia ricostruzione dei fatti. Infatti il libro è impostato come fosse un testo teatrale diviso in atti, e con un occhio particolare alla famiglia, che forse è quella che è stata un pochino meno, diciamo, attenzionata sia negli altri testi precedenti miei sia all'epoca dei fatti.
1: Il processo che cosa aveva stabilito, anche se non era giunta nessun colpevole? Chi sono stati i personaggi che sono stati coinvolti, inquisiti, interrogati?
0: I personaggi principali sono stati Attilio Piccioni, che era il figlio del delfino di De Gasperi, Attilio, che era poi il candidato successore del governo De Gasperi, e Ugo Montagna, che si diceva fosse stato anche una spia dell'Ovra, quindi dei servizi segreti del Duce, e che aveva un po' le mani in pasta ovunque, era stato amico dei nazisti, dei fascisti, era amico giornalisti, il capo della polizia dell'epoca, il questore di Roma, quindi aveva un po', era un, come si dice a Roma, un po' un traffichino, quindi conosceva di tutto e di più, sia nell'ambiente dello spettacolo che nell'ambiente della giustizia e quelli del giornalismo. Questi sono stati gli indagati principali. Poi se ne sono aggiunti tanti altri, quali il guardiano della tenuta di Capocotta, che poi è dove si è trovata cadavere la Montesi, Anna Maria Moneta Caglio, il Cigno Nero, che era l'amante di Montagna, e quindi non si è mai capito se le sue accuse verso Montagna, che lei riteneva il responsabile assieme a Piccioni, fossero per vendetta amorosa o in realtà perché c'entrasse qualcosa. E anche un'altra attricetta dell'epoca, una starlette, che era Adriana Bisaccia, che rivelò a Silvano Muto, che poi fu il giornalista che portò al grande pubblico con un suo articolo alla vicenda Montesi, che inizialmente si era chiusa con un piccolo articolo, poi fu questo giornalista a riportarla all'attenzione della cronaca del pubblico, che rivelò che in questa tenuta di Capocotta, dove appunto secondo lei era stata presente anche Vilma Montesi, si tenevano festine orge di sesso e droga. Quindi da lì poi partirà tutto questo processo, che ci sarà nel 57, durerà 5 mesi, dal gennaio a maggio 57, e la sentenza, ovviamente con nessun colpevole, è che Vilma Montesi è morta per un annegamento da pediluvio. Quindi questa ragazza da Via Tagliamento sarebbe partita verso Ostia, sarebbe andata sulla spiaggia per fare, soffriva di un eczema ai talloni, secondo la famiglia, quindi aveva bisogno di fare questo pediluvio, partendo da Roma alle 17.30, quindi anche un orario un po' strano. Ha avuto un malore perché aveva, si dissero i medici, era alla fine anche del ciclo mestruale, quindi aveva avuto questo malore, caduta in acqua e morta per annegamento. Quindi in 10 cm d'acqua questa ragazza sarebbe annegata.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo il racconto sul caso Montesi con l'ausilio del montaggio e della regia di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 19:26.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
6: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
1: Nonostante la chiusura del caso Montesi, la stampa si mostra scettica. Io Roma, il quotidiano monarchico napoletano, avanza a quel punto l'ipotesi di un complotto per coprire i veri assassini, che sarebbero stati alcuni potenti personaggi della politica. L'ipotesi presentata nell'articolo «Perché la polizia tace sulla morte di Vilma Montesi» è firmato da Riccardo Giannini. Questa campagna mediatica si estende poi al Corriere della Sera, Paese Sera, piccole testate scandalistiche come Attualità. Il 24 maggio 1953 un articolo di Marco Cesarini Sforza, pubblicato sulla rivista comunista Vie Nuove, crea molto scalpore. Uno dei personaggi apparsi nelle indagini e presumibilmente legati alla politica, finora definito il biondino, viene identificato in Piero Piccioni. Piccioni è un noto musicista jazz, conosciuto con il nome d'arte di Piero Morgan, fidanzato di Alida Valli e figlio di Attilio Piccioni, vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e tra i massimi esponenti della Democrazia Cristiana. Il nome di Biondino viene attribuito da Paese Sera in un 5 maggio del 53, in cui si racconta di come avesse portato in questura gli indumenti mancanti alla ragazza assassinata. L'identificazione con Piero Piccioni è un fatto noto a tutti, ma nessuno ne ha mai svelato l'identità al grande pubblico. La notizia suscita un certo clamore perché viene pubblicata poco prima delle elezioni politiche del 53, ma l'estate successiva, segnata dalla caduta del governo De Gasperi e delle polemiche per la cosiddetta legge truffa, trascorre comunque senza che la vicenda riaffiorasse nelle cronache. Piero Piccioni querela per diffamazione il giornalista e il direttore del periodico Vie Nuove, Fidi Agambetti. Sforza viene sottoposto ad un durissimo interrogatorio. Lo stesso PC, movimento di riferimento del giornale e unico beneficiario politico dello scandalo, non riconosce l'operato del giornalista, accusato invece di sensazionalismo minacciato di licenziamento. Nemmeno sotto interrogatorio Cesarini Sforza cita mai direttamente il nome della fonte da cui ufficialmente proviene la notizia, limitandosi ad affermare che provenisse da ambienti dei fedeli di De Gasperi. Il 26 marzo del 54 il caso Montesi viene ufficialmente riaperto dalla Corte d'Appello di Roma. Il ministro Piccioni si dimette il 19 settembre del 54, appena ritirato il passaporto al figlio. Piero Piccioni viene arrestato due giorni dopo per concorso in omicidio colposo e uso di stupefacenti. Ugo Montagna, accusato di favoreggiamento, si costituisce direttamente in carcere. L'ex questore di Roma, Saverio Polito, riceve dalla magistratura un mandato di comparizione. L'accusa per lui è grave, depistaggio. Il 15 ottobre del 54, nemmeno un mese dopo, Piccioni, Montagna e Polito vengono scarcerati, ma rinviati a giudizio a piede libero. E il 30 settembre sul Messaggero il giornalista Fabrizio Minghini avanza la velata ipotesi che vi possano anche essere indizi in un'altra direzione, verso il giovane zio della vittima, Giuseppe Montesi. Il giovane sarebbe stato molto attaccato alla ragazza, se non addirittura invaghito di lei. Giuseppe Montesi è considerato per l'epoca però un libertino, uno che si vanta delle proprie numerose avventure galanti, che intrattiene rapporti con personaggi di dubbia reputazione. L'ipotesi viene anche avanzata con tono sarcastico, ma è presa seriamente dall'opinione pubblica per via delle parole del leader socialdemocratico Giuseppe Saragat, che sulla giustizia rivela che il caso è vicino ad una svolta drammatica alla rivelazione del colpevole. In seguito, nell'interrogatorio coi giudici, Giuseppe Montesi ammette che aveva trascorso la serata con la sorella della sua fidanzata, dalla quale in seguito ebbe anche due figli. Il 16 novembre del 54 un ulteriore scoop scuote il caso Montesi. Due giornalisti di Momento Sera, impegnati in un'inchiesta sulla morte di Maria Teresa Montorzi, detta Pupa, scoprono una casa d'appuntamento a Roma, in via Corridoni 15. Durante un appostamento notano Giuseppe Soggio, uomo politico di spicco del PC e avvocato difensore di Silvano Muto, nonché presidente dell'amministrazione provinciale di Roma. Soggio viene fotografato mentre entra nel bordello in compagnia della moglie. Il fatto intacca pesantemente la credibilità dei principali accusatori. Il 20 giugno del 55 Piccioni, Montagna e Polito vengono rinviati a giudizio presso la Corte d'Assise, iscritti tra gli imputati per un processo penale sulla vicenda. Il 21 gennaio del 57 a Venezia si apre il dibattimento. Montagna nega di aver conosciuto la Montesi e Polito, ormai in pensione, conferma la tesi ufficiale dell'incidente in mare.

0: Alida Valli depone in favore di Piccioni, confermando che i giorni precedenti il decesso della Montesi Piero Piccioni si trova con lei a Ravello. Il musicista lascia quella località lo stesso 9 aprile, rientrando nella sua casa di Roma poco dopo le 14 e poche ore dopo si trova nello studio di un noto clinico per una visita alla gola. Dietro suggerimento del medico si mette a letto e ci rimane anche il giorno successivo. L'alibi comunque è già noto agli inquirenti. Il 28 maggio il tribunale riconosce gli imputati e li assolve con formula piena su richiesta del procuratore Cesare Palminteri. Il processo contro Muto e la bisaccia per le accuse di calunnia si conclude con una condanna a 2 anni per il giornalista, 10 mesi per la bisaccia con pena sospesa per quest'ultima grazie alla condizionale. Anche Moneta Caglio viene sottoposta a processo, condannata a 2 anni nel 1966. La verità sulla vicenda è rimasta ignota. Anche se appare improbabile che la giovane vittima si fosse recata ad un appuntamento del tipo ipotizzato con indumenti intimi rammendati e strappati. Nel 2015 il giornalista e criminologo Pasquale Aragone riporta in auge il caso recuperando e pubblicando la documentazione che si credeva andata ormai perduta sul caso Vilma Montesi, dalle primissime indagini a Ostia fino alle indagini post archiviazione. Secondo Aragone, la morte della ragazza fu dovuta ad eventi ascrivibili completamente alle sue vicende private, citando un filone di indagine fino a quel momento non preso in considerazione. Nel dispositivo della sentenza torna la tesi del pediluvio, ma ormai la speculazione politica è passata e l'enigmatica fine Montesi non occupa più le prime pagine dei giornali. Il senatore a vita Andreotti segue da vicino le tappe dell'inchiesta e del processo.
1: Si vide come si poteva, anche da un punto di vista giudiziario, essere talmente succubi della opinione pubblica così montata da compiere una serie di ingiustizie e devo dire anche di falsi. Tutto questo ha una necessità, secondo me, di essere rivisto, anche perché non solo praticamente distrusse politicamente una persona di un grande valore come era il senatore Piccioni, ma proprio perché il non dimenticare determinati fatti dovrebbe servire a evitare che si ripetano, anche se è rimasto tuttora, credo, irrisolto il problema della morte di questa giovane, che tutto può essere fuori che sia morta per pediluvio.

0: Il caso di Vilma Montesi segna una novità per la città di Roma. Per la prima volta i romani si appassionano ai fatti di cronaca nera, leggono, si informano, le pagine scandalistiche vanno per la maggiore. La morte di quella giovane donna fa voltare le spalle al potere, come sottolinea il giornalista e giallista Enzo Rava.
1: Questa Roma qui è cambiata veramente per la prima volta col caso Montesi, perché per la prima volta la gente si è rivoltata contro il governo, non per motivi politici, ma perché ha scoperto che lì non c'era soltanto l'autorità, ma c'era anche il potere e l'abuso. Quella storia è nata con l'omicidio di una ragazza che è stato imputato al figlio di un ministro. Poi è risultato anni e anni e anni dopo che erano tutte chiacchiere. Il figlio del ministro non c'entrava per niente, era una sorta di faida all'interno di un partito per fare uno le scarpe all'altro. Quella volta la gente che ha veramente cambiato il voto, l'orientamento politico è cambiato, perché per la prima volta la gente di Roma ha smesso di essere semplice plebe per diventare cittadinanza, gente che giudica il potere e lo giudica male, lo giudicava colpevole anche se il potere in quell'unico caso era innocente.
0: Filippo Ceccarelli, giornalista e scrittore, autore per Longanesi del libro Letto e Potere, storia sessuale della Prima Repubblica, dove il caso di Vilma Montesi è uno dei più esplorati.
2: L'impressione è che il povero Piccioni, e forse la stessa Montesi, senza che nessuno se ne rendesse conto sul momento, sono come due vittime sacrificali che, a partire dalla loro storia, dalla loro fine, uno è massacrato, insomma è espulso dal consenso civile, l'altra addirittura perde la vita, non sappiamo neanche come. Ecco, queste due figure siano quelle attraverso cui si stabilisce un nuovo codice di convivenza politica e anche sociale dentro il paese.
0: E in chiusura torniamo a Chiara Ricci e al suo bel libro Una storia sbagliata, una storia del passato che arriva ad oggi attraverso gli occhi di giovani scrittori.
3: Nella Montesi ovviamente avevo sentito parlare, avevo letto nei libri, più volte occupandomi di attori o comunque di quel periodo storico mi sono imbattuta su questo caso, ma sempre molto in superficie, quindi non sono mai andata poi ad affondare l'attenzione. Poi, per caso, una sera ero a Roma, l'estate romana, e passeggiavo sotto Castel Sant'Angelo, dove ancora c'è una bancarella meravigliosa di libri più disparati, da libri su Roma a dizionari di diritto, quindi di tutto e di più. E parlando con mio papà, stavamo proprio parlando del caso Montesi, perché lui all'epoca aveva 10 anni, quindi avevamo preso un discorso parlando di Roma e poi siamo andati a finire sul caso Montesi. E lui mi disse, ma perché non scrivi qualcosa su questa ragazza? Neanche a farla apposta, e lì a poco su questa bancarella trovo un libro sui processi del Novecento, i più grandi processi, e in questa raccolta tra questi c'è il caso Montesi. Ho comprato quel libro e il giorno dopo già mi ero messa alla ricerca sui gli archivi online dei giornali, dei quotidiani che ci sono, mi sono scaricata migliaia di file per prendermi tutto il materiale possibile dei giornali dell'epoca, e da lì ho iniziato questa ricerca anche per ridare onestamente un po' di giustizia a questa ragazza, perché non giustizia di un processo, perché come abbiamo detto è impossibile, però anche darle una sorta di credibilità, perché le è stato detto di tutto, le sono stati dati gli appellativi più disparati, quindi anche per vedere un pochino da donna a donna, ovviamente a distanza di 70 anni, ridare un po' di rimettere a posto un po' le cose, soprattutto per una ragazza che all'epoca aveva 21 anni, appena compiuti. Era una ragazza tranquilla e probabilmente avrà anche conosciuto, io non, questo non l'ho mai negato, anche perché non posso negarlo, avrà avuto delle amicizie, magari un po'. Lei era figlia di un falegname, di una casalinga, quindi sicuramente sarà stata attratta, avrà conosciuto qualcuno di un ceto sociale più elevato, ma non credo sia stata invischiata o che si trovava dove l'hanno voluta far trovare. Ecco. Non penso, anche perché i fatti poi insomma, parlano anche un po' da soli, se una ragazza vuole andare a un festino. Ora, con tutto il rispetto, non ci va con la biancheria intima rammendata, sapendo dove sta andando. Quindi è un po' tutto strano. E quindi, secondo me, è stato un po' un capro espiatorio questa vicenda, che poi, ecco, non dimentichiamo che di lì a poco ci sarebbero state le elezioni, quindi la Democrazia Cristiana. Quindi, secondo me, si è alzato un grande polverone e questo caso si è andato a inserire bene. Poi c'è stato il lavoro di ricerca che ho potuto svolgere in casa, nel senso, io, adorando il cinema, ho il mio archivio personale, quindi riviste d'epoca. Circa 600-700 riviste d'epoca, quindi mi sono andata, con l'aiuto anche di, devo essere sincera, della mia mamma, a smantellare tutti i giornali dell'epoca per andare a vedere ovviamente gli articoli che erano stati scritti in quegli anni. E anche questa è stata una parte abbastanza leggera. La parte più complicata e più, diciamo, lunga, anche poi da ristudiare, è stata quella di consultare tutti gli atti, tutti i fascicoli che sono disponibili sia presso la Cancelleria Penale Dibattimentale di Piazza De Clodio, l'Archivio Centrale di Roma, l'Archivio di Stato, quindi ho dovuto fare più e più ricerche. Ovviamente il materiale non è completo, perché come è scritto agli atti sono, se non erro, circa 80 faldoni di documenti e noi oggi ne abbiamo disponibili neanche un quarto, quindi anche lì c'è da chiedere che fine hanno fatto anche questi altri faldoni. Sicuramente saranno, non dico nascosti, impolverati a distanza di anni, ancora adesso piano piano escono fuori, alcuni sono recentissimi, soltanto di una decina di anni fa circa, quindi sicuramente negli archivi, negli scantinati ci saranno. Però quello è stato il lavoro più lungo perché i documenti sono ovviamente scritti a mano, non tutti leggibilissimi, anche perché non sono tutti conservati al meglio, quindi alcuni fogli sono mangiati dal tempo, anche da alcuni animaletti, devo dire. Quindi c'è di tutto e di più. Però è stato un lavoro poi di ritrascrizione di tutti quei documenti, perché poi mi sono presa tutti gli appunti, alcuni li ho ritrascritti, quindi per essere quanto più fedele possibile e anche perché è comunque un caso di cronaca e ci sono degli eredi, giustamente, di tutti i coinvolti, quindi per non mancare di rispetto a nessuno, per essere quanto più corretta e onesta proprio per quello che dicevamo all'inizio, per non fare un ulteriore processo perché non è quello intento, e poi anche comunque c'è un rispetto di una donna ormorta, e quindi tutto ciò che è stato detto, affermato e dichiarato, per quello sono stata fin troppo, mi hanno detto puntigliosa, ma è giusto comunque non lasciare nulla al caso, ecco.
4: Sonori di archivio, interviste all'autore.
5: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 20.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sui rilievi. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. In giornata l'instabilità sarà in aumento, con temporali sull'arco alpino, sulle regioni tirreniche e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani, tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio, instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani tempo stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone continua a interessare l'Italia, anche se con minore intensità rispetto ai giorni precedenti. Nella prima parte della giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, spesso con cieli sereni. Saranno possibili tuttavia alcuni rovesci, soprattutto tra Emilia e Marche e più in generale lungo la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane poi aumenterà il rischio di temporali, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulle aree appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È l'una e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse, da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: è 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato,

0: 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse, da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: è 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione continua a prevalere sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria fresca in quota favoriscono lo sviluppo di qualche temporale. In mattinata sole diffuso da nord a sud con soltanto poche nubi sparse, da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Durante le ore pomeridiane aumenteranno l'instabilità e il rischio di temporali, soprattutto sull'arco alpino, lungo il versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.